0: Ouistie du diaspora.
1: RCFM et Campacui.
0: La magie de la radio, écoutez depuis là où vous vous trouvez, en voiture, à la maison, et vous retrouvez projeté dans l'Empougnagne avec Christophe Zagal. Et on rencontre deux commerçants du cru, originaires de la Pieve, et Laurent Grisanti et Ange-Louis Guastal, qui ont récemment repris la boucherie de Folélie.
2: Laurent Grisanti et Ange-Louis Guastal sont cugini. Originaires de l'Empougnagne et de Lorezza, à Noribia, de Poguvan ou Magello, nous y voulons. Nanta Gmuna di Abente e Gazinca. Laurent.
3: Allora io sono di Agasayanca, in Empugnani, anche io all'origine dunque do pastore, aglio e oache e i borsi, faccio la mosciacuteria e allora da voi più di sei mesi mi ho ribiato un più, ma c'è qui in Fulili con mio cugino.
2: Ange Louis e Ludino e lui a stare a Guagar.
4: Allora io sono di Abiezzole, in Rizza. Ho sempre fatto mosè a pecchio un macello, un de Filippo Gianossi. Dopo sono curato San Damiano a fare lavorare a Meria, sono fatto a Leclerc, ho fatto un macellare. E dopo siamo venuti qui a comprare.
2: E la storia di questo macello, ribigliato dai due cugini, è liata a quella di Ivulini.
3: Allora, qui è un macello che esiste poi più di 50 anni. Prima c'erano i Conti, i Raiano. Dopo che c'è stato, quando abbiamo avviato noi, c'era Filippo Gianorsi. Noi c'è stato appena un corpo così, perché c'è stato gli angeli che mi ha detto che gli era bene, e siamo venuti a bere e l'affare si è fatta abbastanza in furia. E mi ha deciso appena così, in un corpo di gabbo, subito di ribia. E dunque mi ha scudato, siamo volati a bere come lo lavoravamo a Filippo, tutto qui, piano piano ci siamo fatti a clientela, a maniera di lavorare, e dopo abbiamo ribiato qui di ferraio.
2: E qui si lavora di maniera artigianale.
4: Allora qui per cominciare abbiamo i videli di Laurent, dopo Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Port-Fermier, Agnello, dopo i boulangeries, tout ce qui est la Belle Rouge, dopo charcuterie e no. Et que là, Laurent.
2: Ange Louis et Laurent Proubon et Noudino, Piatti a compris.
3: Alors, au traiteur, bon, il y a un cuginard, Roré, qui fait les Piatti. Il y a une salade, et dopo, il y a tout toujours qui est charcuterie à Goupa. Que aussi, puis, il y a un jambon blanc, mortadelle, et dopo, il y a charcuterie à Mé, à Balazigoura. E dopo beh, i piatti tutti i giorni vanno bene, c'è un piatto differente e proviamo a fare di nuovo i piatti nostrali come odiano i videla o roba così, i fagioloni, i tripetti. Proviamo sempre a fare quantunque una volta alla settimana a fare i corsi, diremo.
2: Mantenere su commercio e forse svilupparlo e con speranze di Laurent e Ange-Louis per la Niabane.
0: Et on ne saurait que trop vous encourager d'aller voir sur place ce que donne ce travail de concert avec les deux cousins que vous venez d'entendre au micro de Christophe Zagal, qui ont repris l'ancien palais des viandes et qui ont fait de cette boucherie un commerce de proximité fort intéressant, transformé mais dans la tradition du précédent. Demain, on poursuivra notre balade dans la Pieve d'Empougnagne, en Castanic, avec Christophe Zagal, et nous prendrons la direction de Silvareccio à l'occasion de la fête de Santa Ustina, célébrée chaque année le 28 août, vous le savez, au village, avec des invités toujours. C'est le principe des Campacui, et autour de lui. Et Campacui qui revient dans sa formule MAG tous les mardis à 13h.

0: Merosi anantalonde, sauce au remédoua. Roland Fréas, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si principia, sono ti dia le cua giustizia.
1: E sta gondana a quattrani di brigio a tempa di pronunziata da obo tribunale correzionale e ricontra conduttrici d'un 4-4 implicato in un accidente mortale di luglio 2021 in Ajaccio. Degli amici erano in un veicolo che ha fatto una sortita di strada tombando a bordo due giovanotte di 20 anni. A conduttrice che aveva 20 anni anche ella è stata riconosciuta colpevole d'omicidio involontario e di ferite involontarie. Gli è stato ritirato di no uso permesso di conduce per 8 mesi e con esecuzione provvisoria, una condanna 2 volte superiore ai requisizioni di un ministero pubblico, conto reso d'audienza con voi, Olivier Castella.
2: 4 anni di prigione a timpati e 1000 euro d'ammenda per ogni parte civile. Nessuno non aveva posto l'agnanza, ma all'audienza di luglio una mamma di una vittima mi aveva chiesto che tutto sia palizzato nel suo cartolare. A privenuta l'Anna Portogioia aveva 22 anni quando è accaduto il dramma, aveva piantassai a barra dicendo un ramintassi manco più dell'incidente, tanto era pisivo traumatismo. Il suo avvocato ha indicato ieri che il suo cliente assumava sempre la sua responsabilità e voleva dire a pagina di questa dogliosa storia. Partito da Porticcio, chiudo un gruppo d'amici viaggiava in 4-4 nella strada che circonda l'aeroporto, a una vitezza appena più alta che al limite prima e dopo in un veicolo in un stato dubitoso. Era trapassato controllo tecnico, dopo 2 anni. 10 persone in tutto, in questo veicolo che ne poteva tenere solo 8 secondo i suoi limiti tecnici. Era qui un sbaglio di imprudenza, in conto a prigura.
1: Olivier Castel, peste precisione. Fatta vide, non si denerà o budget su per diffamazione di Jean-Paul Carolaggi, o consigliere municipale d'opposizione d'Ajaccio, devi essere giudicato ieri per aver dichiarato a televisione durante la campagna elettorale d'aver ricevuto minacce in un quadro di Ugartulare di Agasa di Jacques Simon Giovanni, proprietario che a municipalità aveva regolarizzato strada di Sanguinari. Il tribunale ha dato raggio a una domanda d'annullamento per via di un bizio di procedura, un altro processo per le parole pronunciate stavolta in consiglio municipale previsto da qui a Vineghilano.
0: E poi si parla educazione a war, l'anco l'ultimo ebro e di un programma internazionale per useguido della cuisine di levi.
1: E i risultati in Francia di questo programma chiamato di modo più corrente PISA, un somicaoni senza sorpresa per un ministro dell'educazione nazionale. In 5 anni sono calati questi risultati di 18 punti in cabiscidura di uscritto, 16 punti in matematiche e 4 in scienze. Edouard Geffray punta in particolare e rede sociale a sminuzione dell'implicazione di parenti da sapere chi sono fatte broe al lato di Zitelli di Guindegiani. E in Corsica, che situazione, ne parleremo con Pascal Puligani, professore al collegio Giro di Ostia, delegato di USNALC, sarà il nostro invitato di redazione 8:15.
0: Pareti millai di vieli ad uniti ieri in Corsica Zana da vestidia a Nadività di Vergine Maria, Santa Padrona di Corsica.
1: I ridro i più importanti, la vasina Santa di Uniolo, a Pancheraccia, a Madino, a Bieve d'Aligiani, dopo a 2 anni di lavoro, a Iente, a Nubusso, do ridro, o Gumbento San Francesco, rinnovato San Usano, con una lanoa, e pitture restaurate, fra elle di sicuro quella di a Vergine a Giaragia, un cantiere a 6.500.000 euro, e una riescita salutata da Pasquale Ottavi, vicepresidente della comunità di comune di Agosta Verde, incaricato di un patrimonio.
3: Allora, un convento rinnovato si può dire da capapieri, un sudesso per la popolazione, prima, per i comuni aligiani e per la comunità di Egumune, per le imprese, gli architetti e tutti quelli che ci siamo impegnati a pro di la rinnovazione del suo convento. È una chiusura lunga, difficile, perché ci vuole ospitare, dunque pure rendere onore alla Madonna, veniamo a tutti, di un sollievo che non ci possiamo trovare tutti oggi qui, in allegria quasi si può dire. Abbiamo fatto ritrovare le sue pratiche vecchie, le sue pratiche religiose vecchie, a gridenza alla Madonna non si discute mica in Corsica, è un affare di storia e di cultura, e poi abbiamo fatto che il progetto è reso credibile da un voto che niente possa essere presente oggi, come non ci siamo ingaggiati con la popolazione.
1: E ora, maia collettività di Gursi, Gamonigi Balida, l'intercomunalità, vuole nous mettere in rialzo.

0: U e facampa studiu di Ugumbentu San Francesco in Ibiazza, gli articoli e filmetto nanta della ICRCFM.
1: E poi Roland, UGFC a Volè, ha presentato i scopi di trentesima stagione professionale.
0: Falato in Liga B, dopo una stagione complicata, soprattutto nanta o piano finanziario, il club ha svelato il suo nuovo effettivo, rinnovato largamente e ringiovanito, con 8 partenze e 10 giocatori nuovi. Si tratta per UGFC a Volè di Vinicius Frae prime 4 squadre e giuga a regolata in prima divisione. UGFC a principio di nostra stagione con un'evoluzione di uso statuto da un associo a una società cooperativa di interesse collettivo. I due primi scontri si verranno in Reims il 17 d'ottobre e 3 giorni dopo a Baladino di Betoa Cambrai.
1: A dopo. E nous dit di udem pou kiskamb ya sto mer kore so presente no li mbordimar e staman e a l'Orient e sobratout ou e poseran ou numeroz ou sto dobu medior ni na gursi gazan la quad e so previste in chismont e po si pesera di no ou libech ou so fira ou antou in balagna tokera di no ou gabigourt ou e voke di bonivad ou bon foulade assa e vorte so aspitade Calerano ed Imperador e a Penuccia 35 gradi sempre aspettati a Ubiu in Portivecchio tra Bintotto e 32 Bigina Umar e poi un Francherano Ubiu in Ibaesi di l'interno 30 gradi o termometro.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Carlo Rocchiawa.

0: Blame It on the Boogie.
1: Ici RCFM.
0: Quand bien nous y programmer au Mercury à Zabed et parlons au cinéma avec Marie-Elisabeth Ferrandini. Bonjour.
2: Salute, per tu Mercury, giorno di Isideli. Clemente vi presente un film da vedere in famiglia per una serata cinema. Ma si può di non finire tu film conosciuto di tutti senza Isideli?
3: Un film che mi piace assai, di Jack Sparrow.
2: E puoi presentarci i personaggi?
3: L'amico di Jack Sparrow, Sparrow, Black Pearl. E a Marina inglese.
2: E allora seguitemi Clemente per la storia di un film.
3: Infatti è la storia di un pirata che ha un battello magico. Che ha un battello magico si fa rubare per mostri, per uomini che sono scheletri. E dunque ruba un battello di Marina inglese. Per produrre di appasto tesoro magico in dove ci sono tutte le bezze perché la maledizione finisca. E a fine di questa prima serie, dunque la maledizione di Black Pearl, e ben c'è Jack Sparrow ha avuto l'ultima bezza, tomba il capitano di Watello, passa la bezza aos amigos che la mette dentro. Così la maledizione è finita. Ma il capitano aveva una scimmia, ma la scimmia, elle a survécu. E così ha ricominciato.
0: Clemente, a un microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini.

0: Sosetto Rimizu. L'attualità isolana ci presentata da Roland Frias. Salute.
1: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: E si principia con il programma internazionale per l'eseguito della custodia delle leggi.

0: di colpa, qui sta sicuro, ma per me non è mica la sola, c'è di nuovo l'evoluzione societale, l'evoluzione societale a livello di famiglie, di regioni, di città, di useguità, di relazioni con la scuola, c'è di nuovo, può essere una questione di mezzo, ma più, penso più a questioni di un rapporto sociologico di a scuola con la società e con i parenti, con gli allievi, e a questione di l'evoluzione di parenti che pa, mondo difficile, che in certi sono mondo difficile di seguità in un mondo d'oggi, ci sono mondo parenti soli, e di nuovo questione dell'organizzazione, di ritmi scolari. Cioè, con altre questioni, per esempio, come dicevo, in altri paesi, ma c'è una questione di senso, di noi che entri, è questione di ritmi scolari, dell'adattazione alla società e di fare fronte a un mondo d'oggi che è un mondo complesso, che non è mica facile da maestrare.
1: E ci volteremo a ottobre, ma non quarto, staremo a sente un altro barè, quello di un professore sindicalista, Pascal Puligani, insegnante al Collegio Giraud in Bastia e delegato SNALC, di stamane, un nostro invitato di a redazione. A giustizia, questa condanna, 4 anni di prigione attempati, pronunciata da un tribunale correzionale ieri, contro la conduttrice di un 4x4 impiegato in un accidente mortale di luglio di 2022 in Ajaccio. Dei amici erano in de un veicolo che ha fatto una sortita di strada, tombando a bordo due giovanotte di 20 anni e facendo parecchi feriti. La conduttrice, che aveva una 20 anni, anch'ella è stata riconosciuta colpevole di omicidio involontario e di ferite involontarie. Gli è stato ritirato di nuovo il permesso di conduce per 8 mesi con esecuzione provvisoria.
2: L'acqua minerale Gorze sono state assai di più consumate quest'estate.
1: In Zilia, per esempio, sono cresciute vendite di 20% in paragone all'anno scorso, ma è forte temperature, capitane, esichie, impensierisce gli operatori, esorgente di Zilia e di San Giorgio hanno continuato comunque a fornire acqua tutta l'estate, tanto se la si impeggiorisce, esichie, il bene ciolerà a adattarsi, producendo di più bottiglie in Corsica, secondo Françoise Ciavaldini, di presidente di holding Casinca, proprietaria di l'acqua di Zilia.
3: Oggi c'è la più misure di bruce più in inverno, di voilà, di fa un stock più importante l'inverno. Poi se li caduta l'acqua, ma c'è la prua, c'è la dassi i mezzi di valo. C'ho la pensa, c'ho la discuta, c'ho la mette tutta un'organizzazione per compiere questo lavoro, per poi oggi è da più d'acqua in Corsica. Minca manca.
1: Detti raccolti da Olivier Castel.
2: A Corsica ha festeggiato ieri la Natività di Vergine Maria a Maona.
1: Una giornata di fervore che ha unito migliaia di vieli in parecchi circondi, in particolare in Lauasina, Santa di Uniolo e a Bancaraccia e in Abieve, da Ligiani, o convento San Francesco a Ridro o a Zoiente dopo 2 anni di lavoro in un quadro d'un cantiere di ristorazione a 6.500.000 euro in i piazzali o riporto d'Alexandre Antonini.
4: Principia da messa a Liege e Golma, come se tutta la Castagni c'era ad unita pro asine, che ognuno aspettava di volta ed è stato convento rinnovato di occasione di Zanaio.
5: Sono sempre ben da qui per ogni 8-10 timbre e di proprio un piede di vele saie già o a così colorida, così luminosa, ci gambia sai e di veramente un incanto.
4: Una Liege che ritrova le pitture barocche e dante turchine, gialle e rosse e ancora i affreschi a Vergine a Ciaragia, tutti i sguardi si girano verso la pittura di un quindicesimo, un fervore di sempre, secondo Staligianinco.
6: E niente bene per la Madonna con i Ciaragia. E sono 50 anni che vengo qui a Pugresso, un anno sì, un anno no, 2 anni sì, un anno no, e sempre riesce a sapere che corre qua niente a Ligiani.
4: E come se lo cascava a posta, a sua riapertura si è fatta mentre è vestita in giro un'attività di avergine.
1: Riporto d'Alexandre Antonini a Ridroa con un articolo e un filmetto lanta della ICI RCFM e poi una pagina di storia per ciò di stedizione. 83 anni fa, in piena seconda guerra mondiale, s'alzava a Corsica per la sua liberazione una campagna da 9 di settembre al 4 d'ottobre di 1943, chiamata dopo la battaglia di Corsica. A Corsica diventava dando il primo dipartimento francese liberato dall'occupazione nemica, sopravviste oggi parecchie cérémonie di commémorazione. Et on en a parlé d'ailleurs dans notre chronique ce matin avec Fabrice Fenouillet.

0: anche difficile a supportare, le condizioni di lavoro sono state difficili, anche per impiegati. Allora si è venduta ça, ma diciamo che il caldo non ha fatto che compensare di noi o manco i turisti che c'è stato quest'anno. Dunque, come c'è stato poco turisti, su caldo ha compensato, ma...
1: C'è stata una stagione che si potrebbe paragonare con quelli di prima.
0: Allora, mica tutto ha fatto, in termini di vendite, certi mesi saranno appena meglio, d'altri si va alla rana. In termini di vendite, ma diciamo che la frequentazione non è mica la stessa. Dunque, tutti i nostri clienti a Ponidì si è vista di luglio, si può dire che non c'è stato quasi niente, poco mondo, di più da agosto, ma non c'è mica stata la frequentazione le annate passate.
2: Der Bista d'Olivier Castel, Uspor e UGFC a vole chi gira o gabu verso aso, 30esima stagione in un mondo provisionale, con scopo di urta in prima divisione. Dopo un'ultima stagione complicata, marcata da una valada e difficoltà finanziarie, il club ha presentato in principio di settimana uso effettivo per questa stagione nuova in Liga B. Paolo Antonio Squarcini, si può dire che i Diavoli Rossi hanno fatto la scelta di Juventus per accimare scopo?
1: Un effettivo scambiato da cima in fondo, 8 partenze e 10 giocatori nuovi. Paso 20esima stagione in professionale in cui Diavoli Rossi, Frederic Fernandez palesa che i condizioni sono adunite da riescioso scopo, ricordà in prima divisione. Può raccontare un collettivo di 16 giocatori tra Juventus e esperienza, ma quest'anno è cresciuto un numero di partiti, una decisione di Lega Nazionale di Volley che vuole permettere ai club di vendere più soldi nella sua tesoreria, fatta vini e giocare costano Gazelec una trentina di scontri, un ritmo pisio che domanderà sforzi e concentrazione al suo gruppo giorno per giugno a fine. Se le ambizioni sportive sono certi, qui di finanziari sono meno sicuri. Aveva costato la relegazione di UGFCA l'anno scorso, ma il presidente Paul Muracciole accerta che il club conta di scambiare il modello economico, potrebbe mutare per l'anno prossimo da un associo a una SCIC, una società cooperativa di interesse collettivo.
2: Ringraziabi Paolo Antonio Squarcini.
3: E per Roland Paretti, mille e di vieli, ad ogni dieri da vestidia a Nadivida di a Vergine Maria, Santa Padrone di Agursiga.
2: E fra i ridro i più importanti, la oasina, Santa di Niolo, a Bancaraccia, a Madino, quello da Bieve e da Ligiani, dopo a due anni di travai, a Iente, a Nubusso do Ridroa, o Gumbento, San Francesco, Rinoado, San Usano, Cunalano, e Pittur e Ristorade, fra elle di Siguro, quella di a Vergine a Diarra, un cantiere a 6 milioni e 500 mila euro, una riesciuta, salutata da Pasquale Ottavi, vicepresidente della comunità di comune di Agosta Verde, incaricato di un patrimonio.
4: Allora, un convento rinnovato si può dire da capapieri, un successo per la popolazione, prima, per il comune Aligiani e per la comunità di comune, per le imprese, gli architetti e tutti quelli che ci siamo impegnati a provare la rinnovazione di questo convento. È una chiusura lunga, difficile, perché ci vogliamo aspettare, non pure rendere onore alla Madonna, veniamo a tutti, di un sollievo che non ci possiamo trovare tutti oggi qui, in allegria quasi si può dire. Abbiamo fatto ritrovare le pratiche vecchie, le pratiche religiose vecchie, a gridenza alla Madonna non si discute mica in Corsica, andiamo a fare di storia e di cultura, e poi abbiamo fatto che il progetto è reso credibile da un fatto che la gente possa essere presente oggi, come noi ci eravamo ingaggiati con la popolazione.
2: E dunque una riuscita, e oramai la collettività di Corsica, municipalità e l'intercomunalità vogliono mettere in rialzo e far campare sul sito di Ogombento San Francesco in Ibiazzali, articolo e filmetto un'antà della ICRC FM.
3: Ringraziabi Roland. A subito. Tempo estroso su mer, corri bello sole stamane, qualche nulo vicino al mare, ma sada incattivisce il gelo. All'Oriente, sto dopo mezzogiorno, pioverà da punta di Ugabigurzu sino a Biadia orientale, e poi toccheranno di noi un nebbio, la quad, e a CDG Meteo France, vigilanza gialla, in Cismonte, pe o temporale, sto mercoledì. E poi si peserà o antu di noi, l'ibeccio che toccherà a Valagna e o Gabigurzu, bonfulade assai vorte so aspitade, caleranno a penuncia ed imperadure, 35 gradi aspitati a ubio in portivecchio e tra 28 e 32 bigin a umare.
5: Ici RCFM.

0: TFM, Kunoi Sidera.
1: Decho, Renanter CFM, ritroyons nos petits dialettes, ou les Roland Frias, bonjour.
2: Bonjour, Miguel, bonjour à tutti. Un inquiesta aberta per distruzione da mezzo pericoloso dopo all'incendio che ha distrutto stamane verso 5 ore una parte maior di un stabilimento di Bordimar e le Cabanon Bleu in San Cibriano, comune di Zonza. Sono stati rugiati circa 200 metri quadrati, fra i quali a derrazza in legno, fuoco ammaestrato dai spingivoghi di Beaumonte, secondo proprietario e i primi elementi, l'incendio seria d'origine accidentale per via di un problema elettrico. In Tavera, stamane di nuovo, un fuoco di vegetazione in un settore di Aocca da Scalella, non ta vista di Uerdanese, secondo l'ultimo punto di spingivoghi di Pumonte, sono stati rugiati circa 3 ettari. Di beta crescita nuova di prezzi in destazione servizio, un ministro dell'economia adunisce oggi distributori in Bercy e si tratterà di sicuro di prezzi di sti carburanti. O prezzo di usenza biombo 95 e 10, o carburante o più consumato dall'automobilista francese, era in media di 2,10 euro o litro sabato, una broa maestra da poi o principio di un conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente. E si parla educazione stamane con nostro invitato di redazione con l'ultime broe di un programma internazionale per eseguito di l'acquisto di l'elevi e i risultati in Francia di questo programma chiamato di modo più corrente PISA, un somica ogni senza sorpresa per un ministro dell'educazione nazionale in 5 anni so calati si risultati di 18 punti in cabicidura di uscritto, 16 punti in matematica e 4 in scienze. Edouard Geffray punta in particolare rede sociale a sminuzione dell'implicazione di parenti da sapere chi sono fatte ebroe all'adu di Zideli di 15 anni e in Corsica, Nemo Barla, Ducu, Pascal Poligani, professore au collegio Giro di Ostia, delegato di USNALC, intervista d'Ari Droit, Nanta Adella, ici RCFM.
1: Vi ringrazio, sai Roland, ci ritroviamo torna, on dit ciò per un altro punto.
2: A un dit ciò, a dopo.
1: Bravo. Qualche notizia di un tempo di cui prima a Gorziga Zutana, in cui un sole piuttosto presente, in cui in Iuli e Pularianni a facassi a poco, soprattutto dopo mezz'ora, un tempo di più coperto, non tu, Rodionaia Cino, i due e i due ore, in altro in Gorziga Zutana, il cielo sarà a Pinuccia coperto, in Gorziga Zuprana invece c'è un rischio di acquati temporaleschi che si da rinforza dopo mezz'ora con acquati possibili. Bulinanta tutto lato orientale da Gapigurzu fino a Cervione, poi anche in Nunebio e in Balagna, invece in corti il tempo sarà di più coperto. Uento ritroveremo a 40 km all'ora in Bufolato nel Golfo d'Ajaccio, 50 nel Golfo di Portivecchio e di Bastia a Punta di Gapigurzu, 60 in Balagna, perciò che tocca i temperature più alte nanta l'isola Zana saranno oggi tra 25 e 34 gradi origine tutto per la gara sa più alto certi urti.
0: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec Stéphane Casalanga qui réalise cette émission et Marie-Ange Audos du côté du Standard. Dans quelques instants, les gérants de Dologna et Arthur Solinas nous parleront du Festival Corsi Classique 2026 en l'église Saint-Roch d'Ajaccio qui démarre demain. Ça promet de beaux moments de musique. Également au programme RIP avec Evelyne Fontana, nous sommes toujours en pleine tribière. Et puis, dans quelques instants, nous parlerons de l'édition 2026 de Librimondi. À Bastia, Sébastien Boniface sera mon invité juste après ce grand classique de George Harrison.

0: Xavier Luchan est l'un des derniers gardiens de la Tribière. Son père, Anyo Yuan, lui a transmis tous les gestes. Il est présent aujourd'hui avec sa famille pour participer au projet de Jean-Nicolas Antonio et contribuer ainsi à faire vivre et à transmettre toute l'histoire humaine du battage du blé.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Tout le monde peut relancer a fa capisce che certi sapere facile avrebbe mantenere o manco per sapere che in caso di una socchè si può sempre fare può trovare tempo per forse sviluppare un'altra idea di come dire di dare un altro sviluppo a cosa dell'interiore te di un sapere fa ma di un sapere fa che ce la sapere lo fa giustamente e che bon gli ebbene che parecchi l'hanno più visto va perché che sono affari sono smarrite si può dire più di 50 anni fa che forse certi luoghi come ne ho beneficiato io con i miei le muovate sino nell'annata 70
4: l'ultima era
3: l'ultima fatta perché che era di Rio di fare poi non che altrimenti tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti i giorni per avere appena un sacco di verina non ce li ha fatto ma nel frattempo aiuto la chance di partecipare a una tribiera che era simula quella di sempre e poi è stata una divisa scema e 95-96 abbiamo fatto che con Mavo, con fratello, con i pochi parenti e di dopo voilà, è restato in capo voilà, sono mica così vecchi, non ho che 67 anni e boh, mio fratello ne aveva 75 e c'è restato, lo sappiamo voilà.
4: E no, oggi
3: senza pretensione lo sappiamo dopo, ce ne se ne sapranno forse più di più voilà.
4: Oggi pensiamo a un uomo in particolare quello che
3: mi dite un nome
4: è Angelo Giovanni
3: voilà, un ragazzo nuovo.
4: Un nome.
3: E come la vi pare?
4: È di un uomo che lavora di occupazione.
3: Lavora di occupazione perché che ne ha suo famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi abbi, con i suoi zii, con i suoi cugini carnali, di radirivo, di fare qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno vuole mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce li fa così. E fa che forse già io, mica la passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché o allora lavorare nel suo cervello aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E a questo tu sparte, i viori che noi siamo, fermo qui. Ah, c'è sta volontà che ci ha portato con Jean-Nicolas Antonio di voler provare a far capire che non arrivano sempre i belli momenti, non arrivano sempre un certo saper fare a parte e che ce l'ho mica scordato e che può dare a una generazione nuova. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un moviolo Jean-Laurent qui sono qui e poi d'altri giovani che sono qui per. Poi forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usanin che sono conosciuti, questi piani di Usanin che per essere stati un granaglio per trovare il suo nome, di Agossica
4: e
3: per
4: e tutti
3: i grandi al di là, noi che siamo mesi per il vin che mi spiace, ma non trovavamo la stessa andatura che nei Usani, e mi sempre mantenuto a fare che si può continuare a fare a condizione di adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchie pianure che si possono sfruttare a condizione, una, di avere volontà, due, di essere appena appassionato, e tre, di mica sempre contare solo a solo i sogni per campare e di metterci il suo saper fare e la sua maniera di far parte di tutto questo e tanto vedrete che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro a tutto questo.
0: Ripinku, Evelyn Fontana da Ritroa come ogni mercoledì in integralità a un'ora in Interci FM.
5: E campa qui Cristova Nuzagaia.
6: Donc on fait la récolte, je travaille les noisettes.
7: Allora qui di un mangelo che esiste poi più di 50 anni.
8: Pratiquement 6 mois de l'année ici, donc c'est vraiment chez moi quoi.
9: Con qua progressione, gira a 10, j'ai messo a 20 ans.
10: Di mantenere il suo luogo aperto tutto l'anno.
11: Principiemo a stagione nuova in Ampugnano.
12: E campa qui, au cœur de nos territoires.
11: Du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20, et sur l'appli ici RCFM.
13: Et si quelques minutes par jour pouvaient faire la différence? Chaque semaine, votre chronique Mise en forme, sport et bien-être vous donne des conseils simples et accessibles pour prendre soin de votre corps, améliorer votre forme et surtout vous sentir mieux au quotidien. Sport, alimentation, récupération, sommeil, motivation, exercices faciles à réaliser chez soi, on vous accompagne sans pression et sans recherche de performance. Que vous soyez sportif confirmé ou simplement en envie de bouger davantage, ce rendez-vous est fait pour vous. Corpo & Mind, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCFM et le week-end à 10h28.
14: Allô mamie, tu m'entends? C'est Margot.
15: Bonjour Arnaud.
14: Non, Margot.
15: Ah ma grande, c'est toi?
14: Oui, je t'ai pris rendez-vous pour un bilan auditif.
15: Un Milan Tenerife? On part en vacances? C'est super!
16: Et oui, bien entendre, c'est aussi se comprendre. Faites un bilan auditif chez Audition Santé. C'est gratuit et vous pouvez même venir à deux. Prenez rendez-vous sur auditionsanté.fr. Bilan non médical, demandez conseil à votre médecin. Les prothèses auditives sont des dispositifs médicaux marqués CE. Plus d'informations dans votre centre Audition Santé.
17: Il y a une chose qu'on peut faire. Une belle chose qu'on peut faire. C'est léguer au Secours Populaire. Ce sera utile, il y a tant à faire. Ça ira à la cause que vous aurez choisie. Ça pourrait être très loin ou bien très près d'ici pour construire une école pour des vacances en Normandie. Ce qui est sûr, c'est que ça changera des vies. Legs, donation, assurance vie, pensez au Secours Populaire. Plus d'infos au 01 44 78 22 00. Appel non surtaxé.
18: Bonjour, c'est Stéphane Bern. Cette année encore, le loto du patrimoine que je porte a besoin de vous. Depuis 2018, aux côtés de la Fondation du patrimoine et de FDJ United, je vous ai plus que fidèle et mobilisé pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Nous avons déjà soutenu plus d'un millier de sites, mais il y a encore tant à faire dans toutes les régions et départements de France et d'outre-mer. Participez cette année encore à cette belle mission patrimoine ou faites un don sur missionberne.fr. Missionberne.fr. Je compte sur vous. Merci.
19: Ici RCFM. Dès votre réveil,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans quelques instants, le flash et puis votre jeu Indouina. Hein, n'attendez plus, vous pouvez nous appeler. Il y a trois places à prendre au 04 95 32 22 22. Voici le groupe L'Alba avec la voix ici de Carla Maria Benedetti. Chi paese sarà?

0: Calcio, Renan Terci FM, Roland Frias, par l'attualità, buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. Sonza l'incendio di un ristorante di Bordimar e il Cabanon Bleu, seria d'origine accidentale, secondo uso proprietario. Lo stabilimento nella marina di San Cibriano è stato distrutto stanotte. O padrone sospetta un problema elettrico a livello di sonorizzazione. Contattato da RC FM, dice che lo lasciava l'inchiesta di gendarmeria e che non ponerà nessuna lagnanza. In Tavera, stamani di nuovo, un fuoco di vegetazione in un settore di Aocca da Scalella, nella vista di Erdanese. Secondo l'ultimo punto di spingivoghi, sono stati rugiati circa 3 ettari. A giustizia, cui condanna a 4 anni di prigio a Tempadi, pronunciata dal tribunale correzionale e contro la conduttrice di un 4x4 implicato in un accidente mortale di luglio di 2021 in Ajaccio. 10 amici erano in deuiligulo che ha fatto una sortita in strada, tombando a bordo 2 giovanotte di 20 anni, facendo pareti feriti. La conduttrice, che aveva una 20 anni, anche ella è stata riconosciuta colpevole. Le domicilio involontario e di veride involontarie gli è stato ritirato di no, uso permesso di conduce per 8 mesi con esecuzione provvisoria. Di petto a una crescita nuova di prezzi in stazione servizio, il ministro dell'economia unisce da poi una mezz'ora i distributori in Bersì e si tratta di sicuro di prezzi di carburanti. Il prezzo di usanza biombo 95 e 10, il carburante il più consumato dagli automobilisti francesi, era in media di 2,10 euro il litro sabato, una broa maestra da poi il principio di un conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran in Medio Oriente. E poi una la pagina di storia, perciò è stedizione, 83 anni fa, in piena seconda guerra mondiale, s'alzava a Corsica per la sua liberazione, una campagna dal 9 di settembre al 4 d'ottobre di 1943, chiamata dopo la battaglia di Corsica. A Corsica diventava, dando primo dibattimento francese liberato dall'occupazione nemica, sopravviste oggi parecchie cerimonie. Ecco Miguelo.
0: E vi ringrazio assai, Roland. Una bella fin di mattinata, domani.
1: Anche a voi, a domani.
0: ADC e Modidia, Anzura, Parawa, il tempo è piuttosto bello, appena dappertutto, anche se in Niuli ponesse appena di più presente per certi luoghi, che lo fossi di due ore, due sei, a Balagna, o Rudiano Bastia, Ciulino, e dopo mezz'ora in Corsica Tutana, il tempo due arrivi a Massecco, anche se in Niuli saranno di più presenti. In Corsica Soprano invece la fare sarà appena differente, posto che le acquate temporalesche saranno possibili da a Punta Luca Pigurzu fino a Rudiano Licervioni, non è più in Balagna o risultato temporale di non presente, non rodiano cortinesi né o lisarane più zeppi paiventi sfarenti o di 40 km all'ora in un golfo d'Ajaccio, 60 km all'ora nel tuo golfo di Galvi, 50 in un golfo di Bastia, Punta di Capigorsi in Portivecchio, poi temperature più alte 25 gradi fino a 34 gradi sono aspettatori.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Trois places à prendre tout de suite. Indouina, votre jeu vous attend. 04 95 32 22 22. Venez jouer avec nous. On va encore une fois bien s'amuser, chers amis. Et nous, on démarre tout de suite par un souvenir. Cette nouvelle heure, Stomp, Brothers Johnson.

0: C'était Delphine avec Maladie à l'amour. Merci d'avoir choisi RCFM pour continuer votre journée. Bon appétit si vous êtes à table. Il est tout juste midi. L'heure de retrouver le journal avec Hélène Battini. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Cécilia, bonjour à tous.
0: Nous sommes le 9 septembre, il y a 83 ans, la Corse entamait sa libération.
1: Ajaccio était la première ville française libérée de l'occupation allemande, en effet, jusqu'au 4 octobre 1943, date à laquelle l'île devenait le premier territoire libéré de France, avec la libération de Bastia, sous l'action du premier bataillon de choc, des troupes de tirailleurs, des goumiers marocains et de la résistance locale. Plusieurs cérémonies et commémorations ce mercredi dans l'île. À Ajaccio, nous partons retrouver Olivier Castel. Olivier, bonjour.
2: Bonjour Hélène.
1: Chez vous, ce moment prend la forme aujourd'hui d'une projection pour se souvenir d'une période particulière, celle de l'arrivée des soldats américains chez nous.
2: Oui, en effet, ça s'est passé dans la salle du conseil municipal d'Ajaccio pour des collégiens. Ils étaient plusieurs dizaines avec leurs professeurs. C'est le film USS Corsica et les Américains, film de Mathieu Verdeuil avec des images, des photos d'archives, une narration adaptée au jeune public aussi avec des traits d'humour, même très modernes, et des animations. C'est pour vulgariser l'histoire. Mais il y a tout de même des témoignages de Corses qui ont vécu cette guerre dans ce film. C'est ce qui a retenu aussi l'attention de ces jeunes collégiens. Il faut savoir qu'il y a 75 collégiens en tout à Ajaccio, qui sont dans ce qu'on appelle des classes défense, des classes affiliées à la délégation de défense de Corse du Sud. Ils peuvent ainsi participer toute l'année aux cérémonies et visiter même des sites militaires. Le but, c'est de les sensibiliser à l'esprit dit combatif, me disait tout à l'heure Pierre Tard, dit pour l'Office national des combattants et victimes de guerre, un esprit de dévouement universel, selon lui. Toutefois, certains ont vécu ce film comme un plaidoyer pour la paix. Il faut éviter de rentrer en conflit et il faut discuter. Je ne veux pas de la guerre, me disait tout à l'heure, Lesia, 12 ans, à la sortie de la projection. Un film commandé par le consulat des États-Unis de Marseille, et on le rappelle à l'époque. Et le consul était présent ce matin d'ailleurs pour cette projection, Hélène.
1: Merci beaucoup Olivier Castel depuis Ajaccio et vous reviendrez évidemment sur ce moment avec un reportage à retrouver dans nos prochaines éditions.
0: Une paillote détruite par un incendie cette nuit sur la commune de Dzond.
1: Il s'agit du Cabanon Bleu sur la plage de Saint-Cyprien, établissement bien connu de la micro-région, prisé des personnalités. Il pourrait s'agir d'un accident selon son propriétaire qui suspecte un problème électrique au niveau de la sonorisation de l'établissement qui a été entièrement détruit. Il laisse les gendarmes mener l'enquête et ne portera pas plainte.
0: Autre incendie de végétation, cette fois en Corse du Sud.
1: Au col de Scalil, sur la commune de Tavir, piste de Verdanaise exactement, 3 hectares ont été parcourus par les flammes. Le feu était en cours de traitement ce matin encore. À noter que tout le département est placé en vigilance orange aujourd'hui pour le risque incendie. Les feux de végétation, nombreux cet été, et attisés par la sécheresse aussi, on le sait.
0: Deux nappes d'eau souterraines sur trois en France sont à un niveau plus bas que la normale.
1: Oui, justement, c'est ce que constate l'organisme en charge de leur surveillance. Le BRGM, des cours d'eau plus bas après cet été caniculaire et une consommation qui, dans le même temps, explose. Ça se vérifie du côté des exploitants d'eau minérale insulaire, Saint-Georges et Zille. Des eaux très consommées cet été. L'augmentation des températures, on l'a dit, les épisodes de canicule et de sécheresse qui inquiète les exploitants. Si les sources naturelles de Saint-Georges et de Dille continuent de donner de l'eau et la ressource est restée disponible tout l'été sur les exploitants, la demande estivale, elle a augmenté si rapidement que parfois l'offre a eu du mal à suivre, Olivier Castel.
3: On avait un beau stock, on avait travaillé en amont, heureusement.
4: Françoise Chavaldine, il avait vu venir, dit-elle, propriétaire des eaux de Zille. Depuis 30 ans, elle avait déjà vécu la canicule de 2003. Et cet été 2026 marque une nouvelle année tendue pour la source Balanine, selon elle.
3: D'habitude, juillet, août, on faisait un mois multiplié par 5, presque. Aujourd'hui, on fait quand même 20% de plus que chaque mois de l'année dernière en plein été. C'est énorme.
4: Une demande plus forte pour Zille, même chose du côté du col Saint-Georges. Mais plusieurs pannes imprévues sur la ligne de production ont ralenti le concurrent sudiste. Depuis juillet, plus aucune bouteille en verre, si prisée des restaurateurs. Alexandre Colonna d'Ornan.
5: Alors on a eu une série de pannes, ça nous a retardé fortement, je dirais, en juillet. On a quand même réussi à répondre à la quasi-totalité des demandes. Le seul format où on n'a pas réussi, c'est sur le verre. Malheureusement, là, Là, on s'en excuse auprès de notre clientèle. On devrait repartir et refaire du verre là, incessamment sous peu.
4: Saint-Georges garde lui ses chiffres secrets, il en a le droit. Mais lui aussi a dû pallier une autre difficulté. Les eaux continentales ont manqué en grande surface. Mais malgré le report de consommation sur le local, le président des eaux de Saint-Georges s'inquiète pour l'avenir.
5: La canicule n'a pas d'effet immédiat sur la source. Par contre, on pourra dire à moyen ou long terme, s'il pleut moins ou s'il pleut mal, ça impactera, que ce soit notre source ou d'autres sources.
4: Actuellement, une pénurie d'eau en bouteille touche les supermarchés en Tunisie. Méfiance, car dit-on, le désert avance.
0: Enfin, Hélène, retour sur ces résultats qui font tant parler depuis leur parution hier.
1: C'est évidemment du test international PISA, programme international pour le suivi des acquis des élèves. Le test 2025, en effet, préoccupant, mais hélas, pas une surprise. Ils ne sont pas bons, ces résultats, mais cela n'étonne visiblement pas le ministre de l'Éducation nationale. Édouard Geffray a réagi hier au rapport de l'OCDE qui fait état d'une baisse de 18 points en compréhension de l'écrit. Rappelons-le, 16 en maths et 4 en sciences pour des élèves de 15 ans testés en France tous les 3 ans. Des scores qui placent la France dans la moyenne de ces pays, mais qui sont de plus en plus bas, c'est à noter. Le ministre incrimine clairement les réseaux sociaux, les écrans, armes de destruction intellectuelle massive, selon lui. Alors, chez nous, en Corse, les enseignants sont partagés. Pascal Pouligagne, pour commencer, enseignant au collège Giraud à Bastia et délégué SNAL, que semble rejoindre le ministre.
6: La place des écrans, les réseaux sociaux, l'IA explique en grande partie le recul de la lecture chez les élèves. Ce recul de la lecture se constate dès le primaire et nous, au collège, on le perçoit aussi avec de grandes difficultés en termes de compréhension de textes longs. C'est un manque de sommeil, on le perçoit dès le matin. Alors je sais qu'il y a eu, il y a notamment quelques projets pour changer le temps scolaire, c'est-à-dire que pour que la journée d'un collégien et d'un lycéen commence plus tard. Le fait est qu'on le perçoit, on a des élèves qui le matin arrivent dès la première heure fatigués et qui en fin de journée ne sont plus capables de se concentrer. À mon avis, c'est dû à l'utilisation massive des écrans à la maison et probablement pendant une partie de la nuit.
1: Et de son côté, Sonia Pruvot, enseignante au lycée du Fang à Bastia aussi et membre de la CGT Éducaction, voit les problèmes principaux ailleurs.
7: Non, je pense pas du tout que ce soit lié aux écrans. Je pense que le gouvernement, avec cette guerre déclarée aux écrans, l'interdiction du téléphone au lycée, etc., nous en fume une fois de plus, quoi. C'est pour nous détourner des vraies réalités de ce que nous vivons au quotidien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des classes de seconde qui sont surchargées. En fin d'année, on nous annonce des effectifs corrects en classe de seconde autour de 30. Voilà, la rentrée démontre que ça n'est absolument pas le cas. Nous sommes entre 32 et 35 élèves, sachant qu'on a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui ont des dispositifs particuliers, des PAP, des PAI, c'est-à-dire en fait des dispositifs d'aide qui devraient être personnalisés.
1: On en parle plus longuement avec l'invité de la rédaction à réécouter en podcast. Intentus, Mediorne et Otumeno, Dinantalon d'RCFM et Piazza Mediterraneo, con Mathieu Bourigny.
8: Fondata sulle culture è il tema della decima edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala che ospita la squadra di Mediterradio che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adela De Costa da Palermo.
9: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza, siamo qui alle cantine Florio di Marsala per la seconda volta, come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali, sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterraneo allargato, Nabila.
10: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
11: Sì, anch'io, Luisa Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
12: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
13: E per compiere la squadra ai medi di radio, Mathieu Bourrin è contento assai di una volta che vuoi passare la stonda con voi. Per la prima volta abbiamo in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di medi di radio.
8: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
14: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
10: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
14: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
15: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
14: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
15: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
14: Allora, diciamo appunto che questo è, grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo, grazie appunto agli autori, a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
16: Io invece vorrei sapere quel messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
17: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
16: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
17: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
13: Cultura, spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
14: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questa la dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
8: Vi sentite un po' lontani?
14: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
9: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
14: In certe occasioni pure positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
8: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo.
9: Salutiamo calorosamente, esatto. da Marsala.
8: E quindi Vito Biolchini, Adelaide Costa, Matteo Burini, Nabila Bidi, Luisa Antoni e Ezra Accia, quindi Rai Sardegna, Rai Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
9: E gli angeli del 38esimo parallelo che sono insieme a noi.
8: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari, grosso modo, e come vi preparate nel corso del l'anno?
17: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
15: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
18: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38esimo parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni nell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
10: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
14: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
13: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
14: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'area mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questo secondo me è l'area mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
9: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
14: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
12: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
14: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
9: Il festival fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
14: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione.
9: E ma però non è così.
14: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
8: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
9: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
8: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo troppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
17: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone, alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
10: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
14: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
19: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
20: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una 17enne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve, quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
21: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
22: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
23: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
20: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
24: A proposito di libri, Manuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
20: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
24: Molto impegnativo.
20: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
24: Quindi lo preferisci sicuramente ad, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
20: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
13: Spesso la cultura e l'identità sono vissute e campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, odie.
23: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
25: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
17: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto. Ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
21: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
20: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
23: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli. e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
18: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. E mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
8: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
0: allora,
8: il momento del sogno, quindi
0: il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
8: Alice.
2: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
8: Stefano.
3: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzano, di marranzani, bellissima. Ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
8: Valeria.
23: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto.
8: Questa idea ti è piaciuta?
23: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
8: Grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
24: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
8: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabila Abid, Luisa Antoni, Ezra Accià, e ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
24: Un abbraccio e alla prossima settimana, grazie.
4: Se lo ti piace assente, vabbè, di a Toyota. Allora, un solo indirizzo, un gruppo Toyota Monti Auto. Un gruppo a fianco a voi da voi quasi 30 anni. Le concessions de Bastia, Ajaccio et Porto Vecchio vous accueillent désormais non-stop de 8h à 19h du lundi au vendredi et le samedi 9h midi 14h-17h. Allora, un bisbagliade, te conduge in salute page, y en cu Toyota qui la fare di pace.
5: Pensez à covoiturer.
6: La motorisation tribride en question avec Dacia. Bonjour Anne.
5: Bonjour.
6: Vous êtes ingénieur chez Dacia. Vous lancez une...

0: à réécouter en podcast sur l'application Ici RCFM.
1: En tournant inlassablement dans l'Adia, les bœufs écrasent les épis et en libèrent les grains grâce aux tribios qu'ils tractent grâce au San Martino. On attend qu'un vent régulier se lève, puis on lancera en l'air le mélange obtenu après le passage des bœufs grâce aux pas à le moulet. Le grain, plus lourd, retombera sur l'Adia, tandis que la paille et les enveloppes légères seront emportées plus loin. Le blé sera ensuite tamisé pour retirer les dernières impuretés, puis soigneusement séché au soleil. C'est un moment extraordinaire pour ceux qui découvrent ces gestes oubliés et une grande émotion aussi pour ceux qui avaient déjà assisté, il y a fort longtemps, à la tribiera dans le Giunsani, comme Santo Massiani.
2: On a cru ai miracoli e uno veramente si è visto uglie, si è visto non solo uglie, si è visto tutto il tempo di l'impresa mossa da Gian Nicola Antoniotti quando ha avuto l'idea di ribigliare su terreno e di poneci. E dunque, sto rano tanto ramado dai nostri vecchi, tanto ramado che con cui ci campano le famiglie e sul lavoro veramente allungando da ottobre fino a luglio e poi il resto occupava un mondo di una maniera non solo faticosa ma di una maniera di spartire e ognuno portava a mano a vicino, a un parente e così con le barate fatte si passavano queste stonde che oggi non si può mai conversare, le stonde di adde a cultura corsa, a parlata corsa e all'anima corsa. C'è Areia che si è vista, c'è la chiamata che ha avuto la sua risposta e anche giunto San Martino a fare divisi.
1: Un momento che fa spera e che fa bro.
2: La speranza è quella che vale, perché senza ella, visto la situazione, visto la maniera che ha giunto piglia senso da ciò che no portiamo noi alla nascita antica, ci accorgiamo che certuni non hanno mica premura di continuare nel suo solco e pensano che ognuno è libero nel luogo dove lui è di portare il suo pensamento personale. È un affare che si può trattare in logica, mica la nostra. E la religione è importante, la religione antica soprattutto, quella che veniva prima della religione cattolica, eh? E dunque questa religione qui che è sempre apparente e che si vede nell'aglie per un detto, eh? Quando i vecchi si segnavano prima di rentrare nell'aglia mettevano San Martino davanti a mansa e poi certi avevano sabbiano segnare e segnavano le formicole perché le formicole non giungessero mica a mangiare urano e queste sono cose che non si vogliono più bere perché la trasmissione di segni così non si face più disgraziatamente.
1: Voi conoscete una canzone che viene da lontano per parlare di questo momento di Ribiera?
2: Conosco una passata di un canto di Ribiera cantato un pioggiola e come ha avuto sonore su viaggio di Bone Urano, di Laura, di Goye Urano e di Ribia. Dunque gli inteso un canto di Ribiera con dei lumi giravano e così. E dice così: o Ribiade, o Ribiade, che le ungano le vade, che le ungano i studi, che le partino spugliate.
1: Après la spalière et la spoulière, le grain sera mis en sac et conservé au sec avant d'être porté au moulin pour devenir farine. Transmission des gestes venus de temps anciens, renaissance du blé, cette journée est porteuse d'espérance pour ceux qui s'engagent pour l'avenir, comme Jean-Nicolas Antoniotti.
3: Francamente, c'est une émotion d'abord hier, hai capito? Divere tribia così, pensavo mai vera, hein? Donc, bon, sono contento. Poi, soprattutto, sono mica solo, c'è tutto il mondo, bon. Niente magnifico, non sapere, io, Jean-François, tutti i Pietralbini, perché qui sono degli, dei suoi elementi e tutto, sai, sono quelli che mi ringraziano. Allora, io, So come come ringraziare l'hiver, bon. E c'è Etienne, a casa di Unghie, Etienne donna perché posso dare i miei e perché c'è Etienne, hein, Gabido, hein, un tipo, bon. E poi ce qui est extraordinaire di Etienne Tegui è la sua umilità, bon. E Gabido, qui, savez, ce qu'il est maestro di Dribier, hein, Mikanoul, hein.
1: Amparato da Angelo Giovanni.
3: E Angelo Giovanni, e... E guarda,
1: e ci sono i suoi violi,
3: ci sono i suoi violi, body, veri, voilà, veri, hein, e qualcosa di incredibile, hein, e io pensavo, veri, non pensavo mai veri, veri, e soprattutto ciò che è incredibile, l'ho mai visto, veramente, l'ho visto a Roma, in maniera agronomica, era più giù,
1: in
3: tutto Posidello, e l'ho niente su parla. E cos'è un tribù? A chi serve? A Dio Gabido. Serve a mangiare, hein? A Chapavai, a Spicaraela, hein? E più abbaia è chapata, più è leggera, più sorte dell'aria. Gabido. Voilà. Donc, e un tribù, infatti, o serve a un affare, hein? Manedia. Hein? Manedia e rimanedia abbaia, a oltre, vero? E così, infatti, o rang o spica, e magente, e a bedra di importante, a qualità di un tribù è importante.
1: E c'è tutta la simbolica di. Di Adribiera.
3: Bah bah, Azimou là-bas, ou Dondoulo, un hein, gire, hein, comme à 8, hein. Bon, ce qui est extraordinaire, il y en a ouvert à ce jour là. Non, non, t'as la dalle.
1: Et ce qui est odié.
3: Et ce qui est odié.
1: Parce qu'à 8, à continuer.
3: Hein. C'est ce que m'a dit Jackie Ouradello. Il y a tout ça. Plutôt que tu en as en casa à Diagoula, femme et Adribiera, et comme si mi bion à Oucha. Et mica extraordinaire, il y a ça, hein.
1: Dia sa ivorte, di un momento di mozione per te, per elle e per niente qui.
3: Voilà, perché bon, il y a niente qui se cuit, ce stade di bidadi, perché en un, vraiment, ton abbassion est vers partacue. Et où ce qu'il y a du bon, c'è la tradition, et c'è tout, ma c'è anche la volonté di da si, di mettre dans tes progetti d'innovation. Et penso qui, di guis, pour sorte, baramente, c'est tout beau, i progetti vers demain. Et, ce qui est important, c'est que j'ai en ça les idées. Parce qu'il a dû acheter des idées, et il a dû faire tout parce qu'il a dû acheter des idées. Mais moi, en coup, ce qui est important, c'est que Pedral va s'apporter à nos ABFA, Bali et Oribi, et à du gars qui sait comme Jean-René, hein, qui a 25 ans. Il est resté au minimum, hein, 60 ans. Hein, et 60 ans, en coup, qui sait comme Jean-René, qui a donné ses dribières, qui a donné ses sous-minières, et qui a donné ses riquettes, et surtout tous partir. Voilà. Et que ça s'igure en Bali, gars, ouais. La farce arrive partout. En fait, c'era un genere, hein? Pensiamo che uvo era spento, ma non ti soffia pas un bobo ribie, perché in fatto è un bisogno per niente, per niente, perché hanno bisogno di ritrovare la sua cultura e da où è lui, hein? Voilà. E un simbolo di Adribiera è qualcosa di incredibile.

0: L'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Et le remis de l'âge. Tenez compte, un moment, vous êtes au bout, pour protéger à Baïa, un moment, ils sont à Wach, à Maïgabido, et à Baïa Zot, on l'est tout dit, un peu, d'homme, en quoi 50 ans. A eu mon lettre verdouille.
2: Le plus grand lettre du monde.
1: Ce qu'il y a eu, a eu remis le plus grand lettre du monde, va j'ai 11 jimèdres longs, ouais. Et sobre tout, ouais. Et au centre de là, en cougélo, et acheté les. Et au monté bas, on fait, bon, fais-le, il n'y a pas l'heure. Et j'ai eu mon ami, Vincent, qui me dit, Vincent, je sais que, on va faire, à compta bella.
2: Mais alors, tu as dormi de lui, parce que tu es gère, tu es génial.
1: Voilà, parce que bon, tu es à part, pour déjà rigoler, parce que tu es génial, tu es génial. Gervi et des qualcosa qui pour c'est tout beau d'annihiler tout toi. Demain ça ça y a un signal à ranner la azante dans ton kilomètre. Hein. Donc
2: à NASA.
1: La NASA et ben on guit et il va on je tire pis moi on ridouille mon plus nul. Hein. Donc à un moment qu'ils ont d'adorer mes guis hein, parce que bon on bouillait mon mica et à mon passage dans la zira. Demain si vous êtes tranquille. Donc dormez du bois. Mais à mon dévoc. Parce que ça va dire, bon, que ça donne son périgou. Chignaï, Cervino. Ma dit Cervino est bédio. Soit bédio. Oye, qu'on a dû nous intéresser au bouchet, on tient enseignant et qui ne parle, on s'en met au normal, il va tout. La chance est d'aller diante, quand nous gestons, quand nous avons fait, ma préjugé. Mika, qu'elle a nous en parade, on est au libre. Et qu'est-ce qui fait la différence? D'ailleurs, quelqu'un qui s'y a comme Saverio, Saverio est stade, baptisé dans le maestro di Trebbiera. Le maestro di Trebbiera a un titre extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a l'ordre, quelqu'un qui a la misure, quelqu'un qui a la spica et a d'abord la ranella. Dans la minera, sinon, c'est tout beau, à ragoulta. Donc, c'est quelqu'un qui garantit, c'est tout beau, de amender à tout le monde. Capisci? Et que ça, c'est tout beau, il est tout maestro. Maestro Mourai, maestro di Trebbiera era. La società tradizionale era qualcosa di. Era un titolo. Subon, e è lui là. E il droit in 2026, una persona di suo livello qui pare un miracolo. E ce qui vient un couple miracoloso, e chi sa vero? Un, di un formador, ha una dimensione scientifica, e ha saper fa paesan. E che deve fare qualcosa di assai raro. E chi per giorni, domani, e anche scuole di ingegneri e tutto, c'è qualcosa che può trasmettere un saper fare e che sarà adubrato in delle innovazioni che saranno fatte nella tua vita.
2: Da redu tutto vecchio, c'è tutto il lavoro di noi, di lei a l'università, ciò che ti hai portato.
1: Eh bien, inteso, e qui c'è la scuola che è rappresentata, il progetto domani ad essere un progetto piloto per i giovani, che hanno avuto qui per imparare e per impararci a meglio lavorare. Ma va analizzare di edere, come lo gioco a soi, quando lo gioco a soi, ma da va una ricerca in interranele, per avere, per esempio, se tu hai ranele più adattate, perché attenzione,
2: Senza acqua,
1: c'è un affare che è importante. Quando li lavoriamo 80 anni fa, non abbiamo mica gli stessi climat, a 80, siamo a 850 metri, ma ancora a 850 metri è modificazione. Donc, è l'ingegneria sviluppata infine, in corti. Da gente che sono nel territorio e che sono impegnati nel territorio che da Bobo è giusto appunto da una dimensione interessante economica e di perspettiva anche di innovazione nel questo progetto. C'è un paradosso che un progetto come per esempio un progetto come a Bietra è stato un'innovazione maggiore. Fatti a Bietra in corso è un prodotto tradizionale, è diventato un prodotto tradizionale e perché è partito? Perché si è impegnato e tutto buio di un saper fare che era varie in Gastagno. Ma Dominique Les ayants droit de rendre, même si on rend, mais du moins, je parais qu'il y a à faire. Et pour que cette expérience a dit bon, en cours à famille à Wagner, qui fait un pan en courant antique, amant, et qui ne va un produit de la Gualida, et c'est sûr. Bon, tout au gagne, un mouvement tout général, qui est son combien tout, qui, à part d'éradiquer et diriger la tradition, ci vuoi muovere veramente una vena non ti sarà dato. Ci siamo fatti spiegare pendant 200 anni che eravamo un meron e anche in un cabine nulla e che tutto era meglio a stro. Ma frattempo, tutto il mondo va in aiguille.
2: Il tempo di valorizzare uno che cosa aveva fatto.
1: E di vendere.

0: Bonjour à toutes et à tous. T'es content de dire droit, bien en talon de Yavregoen Samor, à Mabassa. Sache ton d'ailing, ou mais, ogni or, nous sina très haut remédio. Baspetem, ou bella zigour, à ou dire ou guatre non antagink, drentaoui, bintioui, bintioui. Nigula ou dijago, mi soukoubaye à deg, niga et patrizia gambonel, à baspeta, à un autre d'élève, nous. Une information, n'est-ce force fera à peine, mais cadre pour biéger à une autre amie, qui est aspetta, ou un autre professeur. Alors, oggi ci spiace, ma un appusso due segui, o ridroeremo o saludem, posto che c'è da sta a sente più tardi, e dunque o ridroeremo si dieu le mercuri ghibane. Ecco, ci siamo, attacchiamo già con una prima telefonata che c'è da burta in Norezza a ridroa Pantaleone, salute.
1: Salute, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, ci siamo avuti stamattina a Udelevo, no, si è degui per parlare, intanto chi è Bige Presidente di l'associo, grosso minuto.
1: Io vorrei passare un annuncio, un messaggio, che ben di l'11 settembre a Talasani, il club Tawagna di Genova, aveva rimesso il premio Grosso Minuto.
0: D'accordo.
1: E appena lo spirito grosso, per mantenere appena il nostro spirito. Voilà. Allora, quest'anno, il primo premio, sarà rimesso a compagnia a teatro. Unità teatrale per Don Cheruto.
0: Ah, di Don Pedro Lanfranchi,
1: eh? Voilà. È un'opera maior importante perché è stata fatta in tre parti, talmente è stata importante. Un libro è grosso, dunque, ha fatto in tre parti e l'ha adattato in lingua grossa e c'è una quindicina di persone che partecipano a quest'opera.
0: E sono mica tutti professionali perché ci avete. Allora, i canterini di Dawan
1: è quello che è interessante, io penso per la lingua russa, direi che parecchi amatori si impegnano in lingua russa, eh? Allora assai no teatro, voilà. Allora e dopo la mandata di nuovo un premio a qualche sia che è sparito 2 anni fa, che Francesco Berlinghi, che è di nuovo ha fatto assai per la cultura russa, bon, parecchio conosce, no?
0: Anziano mare di Piero Gasiewicz, no, commediante di noi,
1: commediante, voilà,
0: professore,
1: una personalità,
0: voilà, un uomo straordinario,
1: un uomo che aveva i valori corsi, era un uomo corsi.
0: Pantaleone, c'è di noi un premio, non che ci parlava di un premio, è stato fatto da un artigiano, se mi sbaglio mica.
1: Allora, quest'anno, allora, tutti gli anni cerchiamo a domandare a un giovane artigiano che principia la sua attività, di va un premio, così è una maniera di aiutarlo appena e di farlo conoscere. Allora, quest'anno sarà Maria Santucci che ha fatto i premi, Dunque ella lavora assai a resina, ma assai lavorato, va un bel affare,
0: ha seguito non ta reda su già la felicità.
1: In un passato, per esempio, abbiamo domandato a Alicia Bernardini che di lui ha fatto la sua strada, Nanzano di Rongiorno, Sebastiano Mattei, che è installato a Merosaia. Voilà, dunque tutti là cerchiamo appena di noi, di una nostra maniera, di aiutare di noi appena l'artigianato.
0: E poi c'è un bel progetto, Leon, di noi, il progetto e il libro.
1: Allora dopo c'è l'attività di un libro, allora l'attività di
0: l'associo.
1: Abbiamo fatto la traduzione in francese e poi dopo in corso di un libro, di un primo libro di Marchi, è stato assai lungo perché era stato scritto in toscano, dunque non era mica facile, e dunque ci siamo messi a parecchi, e allora avevamo compiuto traduzione, e ci siamo rimandati a Marco Biancarelli di Albiani per far sorte questi due piccoli libretti, ma può fare due piccoli libretti mica troppo rari, perché tutto il mondo vuole comprare e per spargere il più possibile un nostro spirito, voilà.
0: Una precisione di Bernard Biancarelli, Albiane, e Marco Biancarelli s'occupa di un'altra casa edizione. No, ma non c'è non dai male, non c'è non dai male.
1: Mi sbaglio, non conosco mica abbastanza per le mie,
0: non c'è non dai male.
1: Voilà, allora... buia di noi, perché l'hai mutata da una compagnia, non è mica prima volta, infatti è la terza volta, la prima volta l'hai mutata a teatro nostrale, ho fatto una compagnia diretta per
0: Squarcini, Pedro Squarcini.
1: Pedro Squarcini, gli appena gente di Usud, voilà, e li sono parecchi di noi, c'è un'altra maniera di un altro spirito, e abbiamo dato, l'abbiamo fatti conoscere, noi voilà. E Nanzano dirà o teatro di compagnia di Gervioni con Stefano Gianecchini, voilà. E Nanzano l'abbiamo fatto la rimessa di un premio in Morosai, perché era i 300 anni di Pasquale Paoli, è vero, ma in due libretto di Grosso Minuto si parla di Grosso Minuto, ci dirà chi ha conosciuto, chi è vicino a Pasquale Paoli. Voilà, dunque, e dopo si è mandato appena, quest'anno si è mandato dunque a Tarasani, perché è per rendere appena omaggio di noi a tutto il gruppo da Wagna che ha pendente anni e anni.
0: Usi Merida.
1: Sono impegnato in la compagnia, donc, che giocano Don Chirotto, voilà, c'è Charlie Lavenna, Marcantino, e parecchi che conosco.
0: Tutti.
1: Di noi di buoni anni, allora, da una maniera, in più, grosso minuto, c'era un tragulino. Di qualche sia che si spezzava da tutta Corsica per fare il domestico, ma di noi per spergia e so burle e so storie, e dunque penso che lo spirito di questo minuto è quello di tutta Corsica.
0: Allora, un'ultima domanda, Leon, avanti di dare parola ad altre persone, c'è di noi su progetto, penso che si basa ai Breli in Aligiane, di Agasa e Minuto.
1: Voilà, noi pendente anni avevamo fuori a Ribia, a Gazi Grosso Minuto, tanto all'epoca c'era il dottore Jean-Simon Raffali, poi dopo c'è stato Marco Riolacci, pendente anni, e face poco a Meria di Berilli a Ribia dove sta Gaza, mm-hmm. E dunque ora c'è un progetto per arrivare a Gaza di Grosso Minuto e fare piccole attività culturali in giro a sta Gaza, voilà.
0: D'accordo. O mancano tutti i casi di Brugetti a Gaza, a sorti dai un libro, spero che escerà il più presto possibile, e l'attualità diretta su Bossoidi è quella di Londegi, dunque Londegi di Banderi, è questa?
1: Banderi,
0: a settore Isera, a Udawania Club in Tarasagna.
1: Allora, quelli che si volevano a far cappena, voilà, è una maniera di passarsi una stonda, di discorrere, di far conoscere appena il luogo di Unità Teatrale, e noi di noi cosa noi avevamo, saremmo parecchi, bon, c'è Fusina che è conosciuto, Domenico Obner di noi e qualche sex impegna assai, bon, c'è Lucy Gandolfi,
0: le
1: figure, dopo c'è Marie-Angela Antonetti, siamo una massa, c'è un certo di noi, un certo Jean-Pierre Marcini, qui sta un po', non ci può mica essere, ma certe volte si fa le nostre riunioni, poi se conosci tutti. Allora, vi invitiamo a Banderi a settore di sera
0: a Tavagna Club.
1: Voilà. Era il mio messaggio.
0: A ringraziare Longa Vida alla Soggio di Grosso Minuto. A Beja, voilà. a Beja. In pedrigaglio, diciamo così, a Beja. Andiamo in Tavera a Ridro, a Cadalino, dopo sentiremo Emanuele e a Giuseppe. Cadalina, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E allora, come sono i nudi?
2: Mi sono regalata di melopia.
0: Si è degullato ogni tanto?
2: Dall'Emanuele.
0: Ma dove siete? Eri in Ogario o ai Biezzole?
2: No, sono giusto passata in Ogario.
0: D'accordo. La persona che viene in bar là è di Ogario, è di Bedrigaglio sotto, o Baisolo sotto.
2: È Bedrigaglio,
0: L'Erbaglio, in Ogario o Bedrigaglio?
2: Sono stata contenta, a casa ben trattenuta.
0: E del ridro appena i vostri ricordi di noi?
2: Un po' guccio,
0: penso che è contento che c'è assai emozione quando ritorna a degustare il ridro.
2: Emozione?
0: A me penso,
2: Emozione, vous venez parler. Ma bon.
0: E a 8. Poche bultere de donna in orizza.
2: Si li voli, sì.
0: Ma bella sicuro, non vengo mica uber, perché no?
2: Accelettava, oh, ma sembo.
0: Ma se qualche sia mi mette in vittura, chi mi porta?
2: Non
0: conta mica l'età.
2: Basta che vuoi, i miei figlioli, violini, per cui sapo.
0: Sentite, provvita in tutti i casi. Sono contento che tutto si sia abbassato di questa maniera gustia.
2: E francamente è stata una giornata qui con i bottini.
0: D'accordo.
2: Allora.
0: Vuoi aggiustare un'altra cosa, Inu?
2: No.
0: D'accordo.
2: Giusto a girare già una passata.
0: Allora, con piacere,
2: con Marisetta affaccendata, sempre correndo, una tempa aperta. La discorra con i vicini. Attanto tante fa, con marito e sono 5 figlioli. Uso più che un pensiero, ogni settimana è un pane. Lo faccio benissimo, ben minato, lievito e sempre ben cotto. Ma come sarà, che non mi manca sempre per
0: allora chi gli manca?
2: Per un sabato.
0: D'accordo,
2: quando i sedili non mandano un pezzo di pane un pane e che non ce n'è più è l'augurio strinto. Allora Timigone va a domandare in presto a una vicina. Uno o due pane. È così che la sabrizza sta urta. E a sua comare Tilina che dirà subito due pane. Con Maria Seppa a ringrazia e poi dice: ma dite, Ogumà, come fate per avere sempre pane abbastanza, avendo vostro marito e i vostri otto figlioli? A me con Maria, in affari bisogna sempre pensare, per un pane tutto dipende di avventura, quanto bisogna di farina per essere per settimana. Io peso sempre 12 libri, è un buon peso. Ebbene, Ogumà, potete appesare 12 kg. Come ad esempio, faccio come l'ha detto con madre Tilina. E sabato sorti da un tavolone pieno di pane.
0: Tanto ne mancava più.
2: Belli a fare invidia, i sedili contenti mangiano presto alla stella sempre calda e tutti sono fieri e allegri. Dopo aver scelto un più bello pane per un purgatorio, a mamma ridendo si ne va in due aso gommari, Tilina, parendole i due pane prestati a ringraziare e pulire. Ogumà, avrà sì che la so, e vivo chi l'ho e chi ho inventò. Voilà.
0: mi ringrazio per sapere quella storietta.
2: Non so più che dica.
0: No, ma al contrario, e vi ringrazio perché chi aveva tu un sforzo di pensare a una storia, l'avete scritta, o a Giledì e noi in diretta. Donc, voglio ringraziare chi ci aveva passato appena i tempi, comunque, ha preparato tutto quello. No, ma si sente. Bon, così no, voilà. Giusto per Ogadali. Quando è così da giunta in orezza, noi allora, o da 105, non l'hai messo? Perché l'avete persa appena.
2: Un pino a pino, e portanto sapete se tu mi piace di questo parlato.
0: Ma non è mica un rimprovero, è più che...
2: No, assolutamente.
0: Quanto tempo fa che poi si deguagliò, va? Sono nell'anni.
2: Ah no, sono nata in Pavia io.
0: Ah, beh, si è nata qua giù, vedi, dunque, in più di questa.
2: Mamma era di qui.
0: Ah, io non che a giocabita, no. Ah,
2: ma se voglio posso parlare.
0: Ma mi, io questa mi penso, mi penso.
2: Non mi piace, come non mi piace.
0: Bon. Senti, ma va passare a parola e sì, ti aspetta. Vi ringrazio allora, e babbraccio forte allora.
2: E un allez.
0: A un destiorni. Allez, con piacere, detta, ringraziabbi. A beige, a beige. Continuiamo con Manuele che si trova un nuovo squad. Manuele, buongiorno.
3: Salute, ancora, salute.
0: Salute, come andiamo?
3: Sempre così, direi anche io come amato, sempre così, e preto un decano.
0: È sempre ben sestrato, eh?
3: Un si pianta, non ci sempre pianta.
0: Ah, continu- girate. Diteci allora, io.
3: Allora, io vi ho parlato di traduzione di parecchie parole da francese in corso, mentre oggi si è parlato di tu conto fai.
0: Ah, sì, è vero, è vero.
3: Ma ricordate?
0: Sì, ma ricordi.
3: Allora, c'è una traduzione in corso semplicissima. A calcolo fatto o a calcoli fatti?
0: Ah, beh, io in suo senso così, a calcolo...
3: Più semplice così, Ponce.
0: No, no, allora questa è semplice, è giusta. Lo erano detto a udirà di erede, è bella in noi, trovo che è più, come posso dire, è più fiorita in un senso, è più, è una magina, dicerà.
3: Esattamente.
0: Ma a calcolo fatto, io sentesa già questa, io a calcolo fatto.
3: E beh, allora, così, calcolo fatto.
0: Io la giuntezza di noi, io ho parecchio.
3: Allora, calcolo fatto, faremo così, è stato così.
0: Ah, e beh,
3: a calcolo, o a calcoli, se non si conta.
0: Se ne sono numerosi.
3: Numerosi, ma...
0: Se ne sono parecchi di travaglio, non si sa mai.
3: Ecco.
0: Eh beh, sentite, allora, come si dice quando tutte... mi scappa l'espressione conosciuta assai da tutti, patti diari e amici diari, così come i battiti sono fatti, gli amici sono chiari.
3: Patti diari e amici diari.
0: Ecco.
3: Non c'è problema, non c'è discussione, non c'è baruffe,
0: allora.
3: Non c'è fucilata.
0: Non c'è... Zitto. No. Non c'è né rimbecco né nonda. Zitto.
3: Ah, ecco. Bon. È regolato.
0: Allora, vi lascio continuare a mittura. Andate bene.
3: Quello è poderoso.
0: Allora, buona strada e andate bene, eh? Buona giornata, beige. Allora, andiamo in Bezzani. Ciao, Biazza, Ubadise. Pensi a voler intervenire. 0495 38 28. Salutiamo a Giuseppe. Oh, Giuseppe! Allora,
4: vi saluto.
0: E di noi come andiamo?
4: Salutiamo a tutti quelli che sono passati, come dice Amato, salutino Amato.
0: Io
4: anche i progetti di Avecchia, certe volte cascano all'acqua.
0: Ah, come è?
4: Le sere sono partito, andavo su, ho preparato i mosacchi e tutto, mi arrivo a 4:30, metto la televisione, temporale in Corsica, violente. Detto, qui c'è la cambiata
0: di strategia.
4: Cambia. E come mangio un po' di pomidoro a cogliere rossi, e come mangio una grossa domanda a fine della settimana, ha detto non è mica necessario subito, cioè mi cogliamo pomidori. Che dopo se l'acqua se lava la porta, i rossi, quelli sono maturi, i sciappa.
0: Minaccia oggi, l'ha detto così, forse che da più è stasera o domani, eh?
4: Io mi sono fatta vera, vi dico franca, eh?
0: Ma forse che pioverà in fine giornata o hanno
4: tanto. Ma quelli che ho non ci sono più.
0: Ah, questa io le vediamo ancora rimettere, questa allora.
4: A me è quello che mi interessa.
0: Ah.
4: Allora, anche ho lasciato i vacciati non ne va nulla, che sono sempre duri, hanno preso giusto un colore così, questi li potete lasciare, l'acqua perché lavare, con dei sciappa mica miei maturi, è come una mica voglia di mancare parola fine della settimana. Così gli è fatta, lo ospiterà.
0: Beh, uso in tal maniera va, è di già.
4: E poi non è mica urgente, le piantine sono basse, non sono anche.
0: E poi bagliare di anco, penso che un cinema gli dà da rubare.
4: No.
0: Un che?
4: No.
0: Un che? No,
4: questa
0: o poi della gattona 2 o 3 mesi, oppure quanto la rubare, che nemmeno toccherà.
4: No. Bon, allora, a parte qui, beh, a domani.
0: Allora, beh, se è l'ubbio, comunque, sarete contenti di l'ubbio appena?
4: Ah, oui, cioè l'ubbio,
0: si può accorgere, si può accorgere.
4: Ma chi volete fare? Non esiste mica, è stata sempre, ad una certa età, con i calori che fate? Una piuita vino, non esiste mica.
0: Ah, domani ad Avalagrosso,
4: Esattamente, se l'ubbio ha con tanti calori, o è randina o strumenti è un'acqua che si parla tutto, è un'acqua nunda, è un serba nunda.
0: Al contrario, forse che ha davanti un parecchio di sguasti.
4: È così, è scritta, questo vabbè, nei tempi parla un'acqua vina, chiamavamo sloca, oggi è così.
0: Come chiamava, scusate, come chiamava dell'acqua vina?
4: Usciroccu.
0: Ah, usciroccu?
4: Yeah, 8 giorni.
0: Come vento?
4: Durava 8 giorni.
0: Ah bon,
4: e niente tutto, non si vedeva manco a un metro.
0: Ah d'accordo, perché forse che veniva da un mese o no, da un sud.
4: Questo ricchi in acqua.
0: Ah bon, ma non hai mai inteso il suo nome per un sacco di vino gusti.
4: E poi questo facciamo anche dei vasti,
0: Ah d'accordo.
4: Ma da noi, come se andiamo a un paese di Nebbia, dunque, e poi non c'erano di portelli, Ah, voi visti, i portieri che avevano poi sai che nome, non c'è portieri di legno che andavamo in cigliante casa, uscirocca, attenzione, ma la natura era una meraviglia.
0: Spero che forse rivenerà, sì,
4: questo
0: momento.
4: In tutti i casi, voglio anche la domanda.
0: Con piacere, bella giornata a voi, ringraziamo. Allora, continuiamo 049-538-2122, passiamo per Grossetto Brugna, c'è Battista con noi, o a te, salute.
5: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
5: Dico, professore.
0: Professore, oggi no, mi spiace, e poi gli spiace un caello soprattutto, ma mercoledì bene, ci vuole.
5: Ma lo salutiamo quanto.
0: Ah, ieri, questa sì.
5: Allora, avete parlato di qualcosa. Tutti i popoli hanno una lingua, noi non l'avevamo, ma noi siamo in grado di perdere la potassi.
0: Cerchiamo di mantenere, cerchiamo di dare.
5: I vesci. Siamo passati vicino a un vitello, la vacca la vestisce. O hai niente vicino a un pulletto, o un somero, i vesti si chiamano e si comprendono.
0: Ah, ma ieri.
5: Che ne imparano, perché io.
0: Ebbene.
5: Perché sono stato allevato in una ferma di Menennane, di Neggie, c'era vacche, pecore, porche, poi c'era tutto. Ebbene, i vesti ce la siamo arcalli. E pure la cioccia, alla dina, chiamami su più rete.
0: Ah, come. Dopo ci avete anche qua gli andaggi che quando la sento il pericolo.
5: A me quella no, quando la sento un cignale mi sento
0: a me quella io, no, ma tutti gli agili, tutti gli animali. No,
5: sappiamo tutti sta parte.
0: Hanno una maniera di comunicare tra di loro.
5: Certo, che
0: il naso è nemico. Ieri dobbiamo fare dire, forse che certo è un lasano,
5: Ci sono penso stamana, dice, ma passate che non un pulletto, non hai niente, faccio la vertice.
0: E
5: basta la spiegazione, ma una volta c'è tutto.
0: E come a Oaxaca quando la cerca
5: E a Oaxaca c'è tutto, e sapete, vedete, quando le nasce, un pezzo di culo, si piatta, impantante un po' di 3-4 giorni. Ma a Oaxaca li chiama, e se li sono piattati, sortono subito, e ci mette l'uovo, non è mica la vena.
0: No, reagisce non che secondo
5: mamma. Ogni vista.
0: Mamma muoia e poi lui risponde.
5: E lui risponde subito, dice sono qui.
0: Mica per contare, ma noi mi trovo un paese, sotto la finestra, tutte le mani, c'è una mamma che muoia o viola,
5: o idelo.
0: E so una distanza di 100-200 metri e si risponde.
5: Quando vuole le tette qua a frenare la mattina, e muoia ne giugnano tutti.
0: È bello.
5: Ma è così.
0: Tutti gli animali,
5: i manzi salvati.
0: E poi Bagliai giusto per dire che avanti l'animale, i gani, i gawali capiano un corso avanti meno che non sentono più che francese
5: parlano in corso
0: avanti a un cane di Sigi è pristo
5: oggi
0: ancora i ganisci se vuoi di pristo.
5: In tempo di guerra c'era un che andava a Menando, era fuggito che l'hanno arrestato gli italiani, ma l'ha creato un fuggito e se ne era fatto un campagna, si è fatto una baracca e un vigna che poi mangiava a mezzogiorno a sera, stava pure, scriveva, faceva i libri. E dicevo a mezzogiorno mi chiamo amico e mi compro i truppi che sono conosciuto come un bianco. Ha detto che lui non è mai.
0: E
5: si è mandato 4-5 mesi, l'hanno pilato un fucile. L'hanno denunciato sicuro.
0: Vabbè, questo è
5: Bacuiso B. Allora ha taroccato anche un capitano italiano.
0: D'accordo.
5: Dice, sapete, metterà due anni di congedo, che tagliamo la mamma che c'era in casa. Dice, per me c'è un luogo sicuro. Quindi arrivo tutto per la data. Quando ho avuto pure, è saltato pure. Però non ho più visto.
0: Anche a Saiberi, tanto meglio.
5: Sentite poi quando è stata liberata la Russia.
0: Ah, allora, giusto appunto, allora, ne provvide, perché parla di liberazione, e un 9 settembre 43, dunque, su giorno Gusti, hanno cominciato a liberare, cioè dopo, bon, se si conosce la storia, Bastia fu liberata il 4 ottobre, dunque siamo, noi commemorazione di liberazione di Agorsica. Oggi entriamo, come tutti gli anni, non è cerimonia di consacrata a liberazione. Ce la ricordassi per quelle che si sono attuati, ecco.
5: Ah, ma se scrivi ha fatto un libro, si è terminato come Gesù, povero buco l'italiano, ah. Mi ha raccontato tante più.
0: D'accordo.
5: Ti capito?
0: Ieri, che già, bella sicura. Batti, ma abbiamo un'altra persona, mi ha fatto piacere, e poi dunque, a quelli che ci stanno assente, verificate che gli animali parlano tra di essi. Allora, vabbè. Altrettanto. Andiamo in Aligiagno, o beh, se viaggio, in Noazò, o beh, se montagne, no? Simone è con noi. Simone, salute.
6: Saluto, Ivanka, saluto a tutti e a tutte. La strega è a montagna, io sono piaggia.
0: Ah. Eh beh, io sono a casa.
6: Ma lo luogo, boh, che i galli che lo faccio si sta banco angugiosi.
0: Beh, lo butto in mare.
6: Oh, che piacere di essere in casa al fresco.
0: E
6: con più di essere bagati per stare al fresco.
0: Un c'è nulla che rimpiazza il vuoto, amico.
6: Ah, vabbè, io non so per se greste, per se brutte.
0: Bon, così no.
6: Bon, allora, io penso parlare che gli animali si chiamano un culastro. Allora,
0: attenti.
6: Un gusso, quando è in difficoltà, che lo chiamano un nostro gusso, chi gli risponde un gusso?
0: Sì, ben delle sue amici, delle sue...
6: principio dice un certo nulla, sono messo giù,
0: se hai bisogno di nulla, sai che sono qui,
6: alle biga oggi,
0: tutto è cambiato,
6: ma bon, è bene che si parte. Boh, per sorrezza, tutto vecchio.
0: Tutto vecchio, allora a Igo così non è mica. Ma è grado con tutti i paesani, per i Grugin, che abbiamo fatto un bel associo a venire l'estate, che si chiama Bei Grugin, ne siamo tutti belli vieri, e poi abbiamo cercato di dare appena animazione, e di fare campare appena i più, su paese e sa regione, di partecipare a tutto ciò che si va genu. Dunque, per sorrezza, allora, la novità è questa, per si pochi giorni.
6: Ha giusto passato qualcosa a fare del sociale?
0: Abbiamo creato una pagina in noi, dunque.
6: Mi faceva piacere.
0: Beh.
6: È rimasto con la dama una, giusto il nostro amico Gianluca. E poi giusto questi giovani che facciano un trail, se cose in montagna.
0: L'ha
6: scudato. E mi ha fatto assai piacere perché abbiamo imparato che l'hanno abbattuto un pezzo di ghiaccio da carota con l'acqua su per Galdane. E hanno rimesso in ballo una fontana che sarà praticamente bassa, ha giusto i ritratti. Allora vorrei ringraziare tutti questi giovani.
0: Ah, perché c'è una bella squadra, la squadra aligianinca, perché sono parecchi, e Beraghi è come l'altre corsi in montagna, so che di Bosidì o in U, che è interessante, che bon, permette comunque di entrare nei ghiacci. Allora forse so chiassi che un giovane tra virgolette calomi sono mica fatti tutti belli animali. Allora ogni tanto è Beraghi deve una strada pulita per far passare l'animale, per cui lei marca in sì robe montagne, questa è bon, un'altra cosa, ma poi io ce la conto che saluta il lavoro che è fatto per si già si gusti,
6: io ringrazio
0: cioè felicitare
6: Maccala di augurare in montagna, di battere montagna ultimamente scolato giustamente Bettenda con la giunta a Monte Astu, e li bassano quelli, anche in casa che li ci sono, perché passano e l'hanno pulito e facevano un anello per chi si buccia a culà. E io con certi luoghi, con certi luoghi, e beh, se non ce n'è più. Ci sono i dettagli, ci sono i macchioni.
0: E poi ci avete innovato che l'animale so di meno o meno per queste montagne. Beh, che Anadora ribie dice radio a sua piazza. E infine i conto c'è di meno o meno cosa a mangiare per l'animale, no? Dunque, la storia ha visto un reportage, c'era Grisanti o Bastori che sta in San Bertoli,

0: dit. Quand elle est au déjà d'une pèse montagne et bessi barcorsi, so à Piazza Ghiccioli. Quand elle la vede, bon, davanti alle porte.
1: Ah, non sta fa.
0: E poi ne manca appena i zoologhi, eh. Questa è un altro problema, eh.
1: Ma sicuro, perché tu vuoi una cala accenti, ma in montagna
0: ah, sono.
1: Ultimamente c'è che la ci passa una mandia di gabri.
0: E poi vi faccio piacere, vi bromina di montagne, trovate vacche, bacche, gabre, pecore, cavalli, bon, omi, trovate di tutto.
1: Ça dipende che
0: l'uomo, classe, l'uomo sa razza appena particolare.
1: Perché ma la verità
0: no, ma l'animale in montagna adesso a 100% a favore di qui, ci ne sarà mai forse assai, eh?
1: Eh no, è un peccato, perché io quando quello in montagna corro una manata di lei capre, quello qualche bacca,
0: un spettacolo magnifico,
1: non si sente manco più voce lì in montagna. Ne sento pochi,
0: è vero che di meno si sente meno giucciolime, è vero.
1: E di questa la nostra vita scambia, boh, passando. Sì,
0: cambiamo noi, cambiamo così.
1: Naturalmente sì.
0: E poi ubbidia non va bene.
1: Io quando parlo con gli amici dico a mia generazione, a me abbiamo conosciuto la più bella epica, perché è stata la vanga.
0: Ma tutto, ognuno dice che la sua gioventù era sempre la più bella, è normale, c'è nostalgia di la gioventù, è normale.
1: No, ma ci so che hanno sofferto,
0: questo è certo.
1: E oggi campiamo appena dopo una facilità, e l'individualismo. Invece che prima c'era io c'era un amico che ho conosciuto un po' con Giamarini, era sempre nel noi, in paese. E della Norizia, dunque c'era con tu questo scambio e sta spertire.
0: È vero.
1: Passiste, come lo si dice, campa sempre in passato.
0: Ah, ma siamo tutti appena ammentuati di nostra vita, come posso dire, tocchi da sa nostalgia, questo è normale, intimo e spertuto da tutti, penso.
1: Io come mi scudai rimane con Giovanni Luca, quando con lui in montagna con i calo sotto l'arbre, dico sotto le scopi con i muretti e i muroni, perché c'è l'aghi e tutto qui, dico comunque c'è stata una vita.
0: C'era una vita, sì, è questa che è.
1: E faccio vicino di vero che è sempre così.
0: E
1: c'è un ricordo della nostra vita qui, ci fa incascolarsi, no?
0: È storia. Bon, beh, usiamo allora. Mi ha fatto piacere di sentirvi e poi di sperare una stonda con voi. A 11 giorni.
1: E saluto a tutti gli amici che stanno sempre.
0: E poi come Luigi a Wendon di Uruguay. È del ballato un sore di un monte astro. Quassù si scopre un mondo dell'astro, da quassù.
1: Tutte le nostre montagne sono belli, quando con la Bega Dane. Per San Pedroni e
0: sono tutte le stesse luoghi, parlate sempre delle stesse montagne, ma so che sono le più belle, ma
1: si parlano una con l'altra.
0: Boh, una bella giornata
1: anche a voi, delle devote.
0: A beige. Ecco, rivengo per esercire, voglio avere una pensata. Noi, settembre 43, cominciamo dunque la battaglia per la liberazione a Corsica, sì, una Bastia che fu liberata dopo bombardato in Roma. Avevamo una pensata di sicuro per tutte queste persone che hanno avuto certe anche di Azovida, salva e ridroa a libertà. Allora, una canzone con Pedro Santoguelfoce, questi di noi ma ridroa appena a montagna, i gavali e il resto, una canzone consacrata al gavallo corso.

0: Tre ore meno un quarto, continuiamo a tre ore l'attualità, ma ci va a restare tre minuti, mica è più, poi ma continua, sino a tre ore e mezzo. Oggi è buon, mi sbaglio. Filippo, siete in Pedralba, salute.
1: Saluto Giancarlo, saluto.
0: Bon, mi vuoi di felicità con tu, che oggi hai più riflettuto da non ci parlare.
1: Bello via, fate i progressi tutti i giorni.
0: Oh, chi cerbe da due piani, eh?
1: Allora, cose, ordinatore, intelligenza artificiale. Sì,
0: qui c'è tutto, questo benevade, c'è un culume.
1: Bon, allora, della canzone che viene in passato, un nostro amico che viene in passato, no? Beh, si parla di nostri guglioni, questi, si parla di Denda, di Monte Asto, di San Pedrone, che te. Allora, io voglio dire qualche fila che, boh, ma non piace, penso che le vanno a piace. Allora, è così. Oggi hai inteso un appello stamane alla Rizzata. Quello di Caracudella era più che una chiamata. Una specie di obbligazione per questo luogo prediletto di va tutto un straone per empie un nuovo fiaschetto. Visto la situazione, mi sono dato ieri in meno a Cutiglia San Pedrone, un po' di avati in meno. Giunta a Puntanilla mi è venuta una pensata, ad uno sempre più bella, in due sue verdura, piatta, e come un pellegrinaggio che non posso lasciare passare. Chi mi dà forza e coraggio è sempre auria di volta. Ad un fiuto fiaschetto, a uso vilo d'argento, in una spesa d'affetto e mi trovo più che contento. Ecco.
0: E beh, quando si è decollato, stamane.
1: Oh, allora, sono falato fino a me per i croce.
0: Ma stamane non mi buiate mica trovata, peccato.
1: No, non mica falato, e poi.
0: No, voglio dire, o sabato o domenica di regola ci sono. Ma gli ha fatto piacere,
1: No, dopo ho parlato finalmente a P.O.S. per Ciracqui.
0: Caracudele se vuoi, è nata un comunale i bei croce questi. Non è che appena più a un mulinaccio, un luogo che si chiama, quelli che un luogo conoscono, tanto questi passate a comunale di Agampana.
1: Ah, yes, più so, ma
0: a girata chi dopo allora, attaccata a Solana, questi.
1: Quella montagna di Giola si chiama.
0: Ah, questo è nata un campanese,
1: Ah voilà, nata la campana,
0: Questa sì.
1: Ecco, allora a guardare, i castagni pareno so belli, allora, sono belli, appena acqua.
0: Appena acqua, perché so mica rossi, sono piuttosto lunghi.
1: Sono numerosi, ma mica rossi.
0: Allora, cinema, forse che le castagne saranno piuttosto minute, diciamo così. Ma ci torna appena i tempi.
1: Ci torna appena un mese e mezzo.
0: E voglio dire, a Vontane era pulita.
1: Pulita, bella, bella.
0: C'era mica...
1: un coso che mi ha dispiaciuto appena, ma fa questo.
0: I stercagli, i sterchi vaccini, no?
1: No, so chi bon, l'hanno arrangiato, ma hanno messo su piccolo su itzigo in plastica.
0: Goffo.
1: No, mica goffo, ma fa. Io assai.
0: È pratico, ma.
1: Io pensavo un pezzo in legno, di castagno, qualcosa così.
0: Forse, come lui dice.
1: È già un bel affare che corre e pulita.
0: Diceva un affarone.
1: Io chiudo un moroso in tre minuti.
0: Questo è buona, vuoi dire? È stata analizzata e tutto.
1: Sapete perché? Poi a Zanco Francesco di Morosai, lo salutiamo. È buona per Pepe.
0: Parisi.
1: Non mica la prima volta.
0: Bilagno, perché so due ore. So bene.
1: No, è buona, è buona, è buona.
0: Caragudela, noi siamo Caragudela, a chi dice Caragudela, quando sento i vecchi dicevo Caragudela, allora esattamente mi posso mica avere la pronuncia, ma si sentono i voi, ecco. Aggiunteso anche da Omoabo, se mi sbaglio, mica Caragudela, Forse sì, bende di ammanere che piazza delle parole.
1: Bene, poi dopo un cuo tempo le parole mutano.
0: È bene. Mutiamo noi.
1: No, le montagne stanno ferme.
0: Ma a niente si ritrova.
1: E a niente si tramuta.
0: È bene.
1: Bon.
0: Eh ben, vi ringraziamo allora. Una bella giornata. A
1: voi e a tutti. A presto.
0: Tre ore basi menuege, da qui a poco un piccolo punto all'attualità. Intanto di sicuro non ci abbia, se potete partecipare. Ma aspettiamo con Nicola, un padre di Ainu, a un telefono. E per. Intanto stiamo a sentire un gruppo surdianti di gioventù. Un bello pezzo qui a me non c'è più. Allora, subito.

sorgenti di gioventù aspettando le vostre telefonate, badia parla una stonduccia d'un libro che gli ho venuto ieri sera, prima di tutto non è un disinteresse, a Igo che ha già risentito un gran piacere a leggerlo, infatti sono poesie di Aguinta Stagioni, per rispettare a maniera di parlare di Laudor e Cecelan Franchi, di un libro che vi consiglio, se mi posso permettere di darvi un consiglio, a so che i passionati di poesia ce ne tante più che seguono l'emissione. Alors sul libro vuoi avere droit una casa edizione che non conosce mica personalmente, donc a già saluta Partie des oiseaux, e francamente alors so poesia do livello di Cecelan Franchi, ma c'è pare c'è canzone conosciute di canzone francese do stranieri che sono adattate, c'è un'adattazione nuova di sa poesia e Rimbaud le dormeur du Val qui est stata draouta déjà da l'amigo Ristori, questa di noi è bella interessante, e dopo c'è tutta una bassata l'epopea e c'è radio l'odissea piuttosto mica l'epopea, e allora si legge poi parte da fine più a mezzo o principio, francamente bon, sono mica sorpreso posto che di una biuma più che conosciuta e rispettata, ma voilà. Adio risento da sai biege a leggere certe poesie, francamente siete docu, e voilà, a Guinta Stagioni, Cecelan Franchi, a Gaza Edizione, Partie des oiseaux. Voilà, se bo l'occasione di comprare, francamente, on la verrait des mikindar, nous au bossoui. Au contraire, il trouverait d'un grand piège. Allez, continuons, d'ailleurs, pour l'actualité, intanto, j'ai Bidal, bagou, dire tu divides.

0: RCFM, Incanto, con Cristóvão Zagalha.
1: Artistes confirmés, talents en devenir, ils ont rendez-vous dans nos studios pour partager leur voix, leur passion et leur univers.
2: Manda via suramento.
1: Du live, des rencontres, des découvertes, c'est Incanto le vendredi soir à 18h et en podcast sur l'appli ici RCFM.
3: L'altura di Agastellusi vicino, qui c'era l'adia, urrono e poli.
0: Incanto, le live sur RCFM.
4: Au Digenno et au Vintis et timbre, à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiusta et Moriccio. Quistano soye jani. Allora si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu demma si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A Vesta di Isan si vuole frequenza mora si basa o Igeno e o 20 settembre in Ardiusta e Moriccio e un mancherà di sale.
5: Zimana, in l'emissione Ribe.
6: Venite con noi per una ribiera in Baliga.
7: Francamente, è un'emozione da boire, dai, hai capito?
8: Oh, dribbiade, oh, dribbiade.
9: Ora creda ai miracoli. E uno, veramente, si è visto oggi.
5: Ribe, pour le bonheur des gourmets.
6: Chaque mercredi à 13h, rediffusion le soir même à 20h.
0: Ici RCFM.
1: Sur la route, au travail, à la maison.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Allez, tu es marqué droit d'agu à Pog, ou bien continue ensemble d'idées à Ostracine à Tréoré, mais in tente ou saut Tréoré. Et marqué droit Soubidou, Hélène Batine, pour un point complet sur l'actualité. Bonjour Hélène.
10: Salut Jean-Charles, salut à tous. Il saut Tréoré, Simono et 10 étimbres. Il y a 83 ans, la Corse entamait sa libération. Ajaccio était la première ville française libérée de l'occupation. Le jeudi 4 octobre 1943, l'île devenait le premier territoire libéré de France, avec la libération de Bastia également. Sous l'action du 1er bataillon de choc, des troupes de tirailleurs, de goumiers marocains et de la résistance locale, bien sûr. Plusieurs cérémonies et commémorations ont lieu ce mercredi dans l'île. On y revient dans le prochain journal. Une paillote détruite par un incendie cette nuit sur la commune de Dzons. Il s'agit du Cabanon Bleu sur la plage de Saint-Cyprien, établissement bien connu de la micro-région, prisé des personnalités. Il pourrait s'agir d'un accident, selon son propriétaire, qui suspecte un problème électrique au niveau de la sonorisation de l'établissement entièrement détruit, on le rappelle. Il laisse le propriétaire, les gendarmes, mener l'enquête et ne portera pas plainte. Autre incendie de végétation, cette fois-ci en Corse du Sud, au col de Scalil, sur la commune de Tavir. 3 hectares ont été parcourus par les flammes. Le feu était en cours de traitement ce matin encore. À noter que tout le département est placé en vigilance orange aujourd'hui pour le risque incendie. L'extrême sud apparaît même en rouge sur la carte de la préfecture, notamment le massif de l'île Larate. Les travaux en milieu naturel y sont interdits toute la journée. Il est recommandé de ne pas s'y engager. Les feux de végétation nombreux cet été, attisés par la sécheresse aussi. 2 nappes d'eau souterraines sur 3 en France sont un niveau plus bas que la normale. C'est ce que constate l'organisme en charge de leur surveillance, le BRGM. Des cours d'eau au plus bas après un été caniculaire et une consommation d'eau qui explose. On attend des nouvelles du comité de ressources en eau de la Haute-Corse. D'ici ce soir, il se réunit aujourd'hui à Bastia. La semaine dernière, la plaine orientale d'Effouriagne était passée en alerte sécheresse renforcée, avec des mesures plus fortes pour les agriculteurs notamment. La micro-région risquait d'avoir épuisé ses ressources d'ici 3 semaines. Nous ferons le point donc ce soir avec la préfecture et l'office hydraulique.
4: Eh bien, tout va bien.
10: Hein
4: nous disons bonne. Bering Grazia, les moi. À quoi trop reste un pré-gomboy? Allez, adobo. Donc, Maribia, noi, à nostra strada, ou mal, poste gui, ribiem, quelle est d'idée à Ostra.
1: RTFM, d'idée à Ostra, Giancarlo Marsini.
4: Et salutez-moi, Bersona Gibane, Benetto, in casing, Benetto, bon giorno.
11: salut da Yuanka.
4: Ah beh, bagliai, salut de Brim e
11: poi mi sento un po' lontano.
4: Cioè. Ah, allora so qui, spiego chi mi sentire di me. Ah,
11: no, no, ci capimo.
4: Ah, siete ribertudo.
11: Allora, state assente. Tanto, tanto tempo che ci sentimmo.
4: E io, hai anche un pensiero da... Ce ne hanno telefonato, eh?
11: A causa è stata una bestia che aiutava i primi di agosto.
4: Ula.
11: Un'infezione tremenda.
4: Addio.
11: Ha avuto a passare, ho passato quasi 3 settimane in clinica a me mano.
4: Oh, ah, mi scusa, non l'ha chiusa più da così, no? Mi si è manifestato appena i più, comunque.
11: No, io ho già io, in clinica, mica sempre, ma che signore, ora sono in casa, dorma,
4: Ma per me, comunque...
11: Sono in casa, ma voglio dire, assai adibirito, assai.
4: E a me penso,
11: Penso che si sente ancora la voce.
4: Ma che buona amica, gli sei franco, se buon mi gira di nulla, no, ma che buona amica, gli è vero che... Allora, non è mica voce abituale.
11: No. Sapete, mi hanno fatto certi controlli, hanno fatto la sonde.
4: E io per questo che dopo ha tocco a ora.
11: Di voi la mia voce è un po' garghita.
4: Ma questo è il tempo ad arrivare.
11: Allora posso dire che ho continuato a sente, a presia, sai, tutti i nostri amici che sono tanto alla radio per l'emissione. E più o meno agli aricchi mi ha fatto assai va. Ah, aspettavo a suo momento
4: una presenza.
11: Ma allungo una griglia e sta sante, lo sapevi.
4: Sentite, se la voglio anche a quelle missioni, mi caso l'Uberboy, ma forse anche per altre persone.
11: Allora,
4: è importante.
11: Voglio un'altra affare, voglio dire che mi spiace assai i miei paesani. Perché mi aspettavano un po' come sissimo, se vuol dire così, a vista di un 14 settembre, quella di un crocifisso di miracoli. Dai, solo voi abbiamo un crocifisso di miracoli. Ecco, si passa a sera, io a sera farsi 8 ore.
4: No, ma
11: pensate
4: alla vostra salute, più ad un tempo di sole, per il droit forza e fiato, di sicuro.
11: Di più è stata santa, gli ha ricominciato a scrivere un poco. Spero che presto vi verrà giusante a tutti i nostri amici, produzione, insomma, proprio di così.
4: In tutti i casi, sappiate che siete aspettato, eh?
11: Allora, state assente, mi faccio assai piacere, mi dà coraggio e cercheremo, come lui dice, quello di dare morso.
4: Un cappiato morso. Allora, buona salute.
11: Saluto a tutti e a presto.
4: A presto, se Dio vuole, con gran piacere, a beggi. Mi ha fatto piacere perché, gli ringrazia la persona perché stamone domandato a chi sia se era possibile da venire di un nostro amico Benetto che era appena in pensieri. Donc, questa persona sa da riconoscere, non so se lui c'è un effetto a causa dell'effetto, insomma, come io, ma voglio ringraziare la persona che ha ricevuto un messaggio stamone. Questa è detta, per il resto, c'è torna 25 minuti, comunque 25, questo tipo ne vuoi assai. Intanto c'è il gruppo meridiano che ci ha dato compagnia con Gastagno Ivao Alello e dopo da Redo, mi lasciate mi casolo, telefonate 04 95 30 ui 20 ui 20 ui, allez, aspetto.

buongiorno. Sei un Camilo Pasquale. Aspetto numerosi, un martisera, a ottobre e mezzo, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella storia musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buede via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: Way avec Dodie Douman et d'un groupe pour nous, Gozaloudé. Moi, les endemons tournent une casine, à Guantanamo. Antoine, bonjour, nous.
1: Salut, amis, comment moi.
0: Benissimo, et boy.
1: Ça va, bien, grâce.
0: Bon, ben, tant
1: mieux. Je voulais m'encadrer, mais juste une seule anime pour vous saluer à Benoît. Du bel à qui. Mi sono chiedato anch'io, ma non mi caudo, mi caugurà, ci chiamaglio e tu.
0: È sempre io supposizione che sono appena complicate, cioè come mi riso. Le montese, sappiamo che o goccia ha avuto esoie, ma è non ta strada e uridò, noi geremo.
1: E poi dopo definire solamente delle soggetto non mandare da me, no? Sì?
0: Scusate, non è mica inteso.
1: Per compie, a me che lui dice un mondo era da me.
0: No, però va andare di bourre.
1: Noi possiamo venire in cose in botte.
0: Ah, ci torna 10 minuti, penso che pieremo d'altre persone.
1: No, è sicura.
0: Contate mica di idee nell'emissione un quarto d'ora, con tu.
1: No, pensate, abbiamo chi da fare in una minuta. No, ma giusto una, mi è venuto un affare. Un saluto a tutti i nostri amici per cominciare, ascoltato e tutti gli auditori. E aiuto una serie di insulte.
0: Ah,
1: okay. È ciula, è tanto insulte.
0: Boh, ma so contunque non ce ne mica miracoli, no?
1: No, una serie c'è così.
0: Ah, boh, perché.
1: No,
0: non abbiamo i pensieri,
1: In francese la giù, La giù la in corso perché mi piacevano. Si è de bourre tranquille, sono insulte camonche, insulte come si dice cortese.
0: Cortese, d'accordo.
1: Cortese,
0: Gli appena un ossimoro, un insulto a cortese, sono due parole opposte. Dice radio,
1: un ossimoro, ma una insulta detta di maniera camoncia.
0: Io uso su Russie, maligno,
1: sì,
0: d'accordo, ecco.
1: Dunque, a prima è facci spampirula ogni stanza che tu chiedi.
0: Ah, ma beh, cosa che lei è.
1: La
0: diletta. Fine queste, sono fine.
1: Sono
0: mica insulte, di una maniera di spazza qualche sia o di valigabi senza isprezzare la persona. Guarda, tibi e beso che tu sì, e senti, io so come penso, ma con garbo e maniera.
1: E poi un bel mese insulto mi chiedate.
0: Ah, ma è bella questa, donc ribiade la questa.
1: Tu illumini chaque pièce que tu quittes. Fai spampillula ogni stanza che tu praticamente
0: in Bastia dice avec Anouette poco bocco qui.
1: E voilà, della certa maniera tocca di
0: e si è preso un bocco allora un altro
1: so abbastanza geloso di niente con ti conoscono. Poche balate, no?
0: Poca biulata.
1: Guardate, pienamente, ma facendo male.
0: So geloso di gente che non ti conoscono. Ah, bella questa.
1: Se le sapessino.
0: Questa è bella, è un'altra.
1: Allora, ce n'è che 5
0: sì. Sono belle.
1: Hai l'arte illegato di sapere spiezza e scurzate senza mai farle avanzare.
0: Hai l'arte di sapere spiazzare e scorciare senza.
1: E conversazione, senza mai farle avanzare.
0: Eh beh. È uno che parla appena per lui stesso, d'accordo?
1: per lui stesso, ma buon.
0: Perché non è già mica una generalizzazione, ma subito così penso a un ebog che prategano la politica, è vero che hanno sa capacità e certi gusti.
1: Certi ballati senza avere nulla. Un désert de penser dans une puits de mots.
0: Dans un océan d'incompréhension.
1: Dopo, che se balla donna, die una maraviglia di se sempre racconta su intelligenza e mai grugialla.
0: Non è mica male questa in una. Non, non, non, non, non, non, non, non, Alors, ribia della guessa per quelli che ci stanno a spec ban per un fuoco e un manco che la pieno un po' di...
1: No, ma ribia anche con la mi piace naturalmente. La traduzione francese, c'est fou d'être aussi parallèle à ton intelligence. Tu as l'art délicat de savoir déplacer les conversations sans jamais les faire avant.
0: Et donc, et l'ultima trauta, comme l'avez dit trauta, l'ultima?
1: Di una maraviglia
0: Stesse
1: sempre accanto alla sua intelligenza e mai gruciarla. questa cinquese è magnifica. Mi piacerebbe tanto questa dobbiezza che mai ubita di essere frastornante. Un francese.
0: Oui.
1: Je n'aimerais pas beaucoup être à ta place.
0: Ouais.
1: Jamais douter, ça doit être perturbant.
0: Perturbant, voilà. Cherchez à traduire en français.
1: Di così poco disente i così poco cose con tante parole. Je suis admiratif d'entendre si peu de choses avec autant de paroles. E all'ultima lasciava.
0: E dopo biado vostro come si chiama?
1: Mi dio mo Giancseno.
0: Vabbè.
1: Dopo so stumagato dado capacità ai nei mica poi ado capacità a un mai lascia a logica fresh tourna ado riflessione. Vabbè, Jamir, sa capacità a non jamais laisser la logica percorrere la
0: réflexion. C'est tirare.
1: Per cambiare appena il registro.
0: Ma è assicurata. C'è una vinezza che la sia in francese un corso, voglio dire, l'impatto è lo stesso, ha un impatto magnifico.
1: Tanto gusti si. A Jean-Luc, io Luca, uno amico comune.
0: Ah, ecco, tanto è lui ad apprezzare di sicuro. E un affare così, più di vostro guerquì legno, e poi binanda desa cabogala, non c'è altro lunga giusta. per avere così tanto lume, ma c'ho le goi ribbi stasera. Questo c'ho la ribbiale e registrale, perché così è buon degaccia l'occasione.
1: Ma che se c'è? Beh, ma è che un aggiornamento nel senso di musica, di reparti.
0: Ah, di risposta,
1: La risposta.
0: Ah, è tutto un'arte.
1: Attenzione, un tocco.
0: Prima ce la lasciassi con tu un piccolo tempo di riflessione.
1: E già sapete a qual è il.
0: Di noi, perché secondo quello che riceve, puoi anche corrigere voi.
1: Vabbè, poi quello non capisce mica.
0: Ma ce n'è che un po' non mica capire una certa forma di noi di vinezza e siamo mica tutti gli stessi. Voglio mica io perché chi si capisce di più intelligente, ma di una questione di carattere, di vita, di percepitura e vita, di relazione sociale, c'è tante cose gusti a dire. Ma siamo tutti, non siamo mica tutti pari.
1: Per curiosità, gli ho mandato a l'IA di dare una spiegazione di espressione. Sono abbastanza geloso di gente che non ti conoscono. Cioè, se sei geloso, non ti conosci pas. La prima cosa di dirmi è allora, questa persona ha tenuto caro, quella che profondamente ha messo sotto, ma non c'è mica un senso più negativo.
0: Ah, beh,
1: è vero, ma mi sono stato stonato che lì ha una pimica giusta.
0: Ma lì ha, aveva i suoi limiti anche, e anche sai. E a lì ogni tanto.
1: E a lì è lunghe.
0: È lunghe.
1: Va perché mon
0: bon, Antonio.
1: Io vi ringrazio e poi ogni giorno.
0: Allì, sono veramente geloso di questa capacità a parlare per un dinunda.
1: Ma sapete, tutte queste cose, e voi sapete quanto è bio anche per me. Tanto un tanto ti faceva di piacere.
0: No, ma sapete che gli in amicizia perì,
1: questo. No, ma è anche burro, ma.
0: Ma no, mai mi ha permesso, allora sì. Mi permetto che siamo quasi, voilà, siamo in amicizia, per questo che mi permetto.
1: Ma è un contrario, a me fate burro
0: valà. No, faccio valà a Nimo io.
1: Allez,
0: bonne giornata, a ringraziare per questa stagione agostina. Ecco, spero che forse ribire dell'emissione sia ben sicuro di aver scritto Melu Jol, perché è vero che a tempo riceviamo, ci vuole con un certo tempo di riflessione, perché è una forma di messaggio che non è mica diretta, ma che dice, come posso dire, c'è come un scagno da rete, cioè apre un scagno prima di sediare a Gabisci Duri, c'è radio di espressione, e so a fare a me mi piace assai. Bon, allora, tutto che per di Beghi ci avviciniamo a Vienne, ci siamo quasi, donc è ma guida per oggi, ma io e porte l'emissione, tutto ringraziando a Teo, a Nicolau, a Patrizia e persone che sono intervenute, agli salutato a Gian Giuseppe Pouvran che ritroveremo perché ad arrivare all'emissione, donc vous saludem e vous interrem, vous dirò con gran piacere torna mercoledì ghibene. Giusto una piccola informazione che è stata detta al principio dell'emissione, per quelle che non erano ancora con noi, venderi sera, 7 ore isera, au Dawagna Club, nanta au comune di Dalasagne, apertesi da 7 ore isera, ad essere rimesso o premio grosso minuto, quest'anno di Juan Pedro Lanfranchi, o Padrone e compagnia d'unità teatrale per l'opera, un premio che sarà di nuovo creato da un'artigiana, Maria Santucci. Donc, potrete assistere se così vicino al Dawagna Club, ben derighi, ben a zero. Donc, a 7 ore e zero, da ringraziare tanto a Pantaleon Alessandro e di l'associo grosso minuto di essere intervenuto. A tutti, vi prego più bene, un saluto a quelli che ci hanno arrivato più tardi, che li si trovino in Corsica, in continente, o per lo straniero, campa de velige, parla de gorso e a domani si diavoli.

0: Merci d'être avec nous. Quattro Remenu, Jacques Quattro Relato, Alida Poba, Radio Donna Obiege, la compagnia Abessina Cincura, ma intanto, Zocoibro Bongo, avemo ogni giorno, ma sta a Santa Maria Elisabetta Ferrandini, accompagnata da Iso Zideli, hein? E oggi emma parla di un famoso Jack Sparrow, parliamo di cinema.
1: Salute, per tu mercoledì giorno di Zideli. Clemente vi presenta un film da vedere in famiglia per una serata cinema. Ma si può dire no figlia sto film conosciuto di tutti senza Zideli.
2: Un film che mi piace assai di Jack Sparrow.
1: E poi presentaci i personaggi.
2: L'amico di Jack Sparrow. Sparrow. Black Pearl. E a Marina, inglese.
1: E allora seguitemi Clemente per la storia di un film.
2: Infatti è la storia di un pirata che ha un battello magico. Che ha un battello magico si fa rubare per mostri, per uomini che sono scheletri. E dunque ruba un battello di a Marina inglese. Per produrre di appaggio questo tesoro magico in cui ci sono tutte le bezze perché la maledizione finisca. E a fine di questa prima serie, dunque la maledizione di Black Pearl, c'è Jack Sparrow ha avuto l'ultima bezza, tomba il capitano di Watello, passa la bezza agli amici che la mette dentro. Così la maledizione è finita. Ma il capitano aveva una scimmia, ma la scimmia, elle a survécu. E così ha ricominciato.
3: Ici, bon après-midi, c'est ici RCFM. Ici.

0: Troisième journée à présent dans l'Empougnagne avec Christophe Zagagne. On va aller rencontrer deux jeunes commerçants qui sont originaires de cette région. Il s'agit de Laurent Grisante et d'Ange-Louis Guastali. Récemment, ils ont repris une boucherie à Folil et ils nous racontent cette nouvelle aventure.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi nel Telci FM.
2: Laurent Grisante e Ange-Louis Guastali sono cugini. Originari di Lampugnani e di Lorezza, hanno ribiato poco vent o maggiello, noi voleli, nanta comuna di Abente e Gazinca. Laurent.
3: Laurent, sono di Agazayanca, in Lampugnani. Anche io, all'origine, dunque, do pastore. Aio Ewak e i Burci, faccio la mosciacuteria. E allora, dopo più di sei mesi, mi ribiato un più maggiello qui in Fuleli con mio cugino.
2: Ange-Louis e Ludino, e lui a Stalei a Guagar.
4: Allora, sono di Abiezzole, in Lorezza. Io sempre ho fatto il fatto mosè a Pecchio o Macello, un Filippo Gianossi. Dopo sono curato San Damiano a fare travaglia a Meria, sono fratello a Leclerc a fatto un macellare. E dopo siamo venuti qui a comprare.
2: E la storia di questo macello, ribigliato dai due cugini, è liata a quella di Ivoli.
3: Allora, qui è un macello che esiste poi più di 50 anni. Prima c'erano i conti, i laiano. Dopo che c'è stato, quando abbiamo biato noi, c'era Filippo Gianorsi. Noi c'è stato appena un corpo così, perché c'è stato gli angelo che mi ha detto che gli era bene, e siamo venuti a bere, e l'affare si è fatta abbastanza in furia. E mi è giso appena così, nato un corpo di capo, subito di ribia. E dunque mi è scudato, siamo volati a bere come lo lavoravamo a Filippo, tutto qui, piano piano ci siamo fatti a cliente la maniera di lavorare, e dopo abbiamo ribiato qui di ferraio.
2: E qui si lavora di maniera artigianale.
4: Allora qui per cominciare abbiamo i videli di Laurent, dopo Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Port-Fermier, Agnello, dopo i boulastri, tout ce qui est Label Rouge, dopo Chacouterie et nous. Et que là, il Laurent.
2: Ange-Louis et Laurent, Proubon et Nodino, Piat y a compris.
3: Alors, le traiteur, bon, est un cuisinier, voyez, donc, qui fait des biatti, et mon insalade, et donc, et mon tout toujours qui est charcuterie à groupe. Così mettiamo jambon blanc, mortadelle, dopo abbiamo la charcuterie a me a Balasigura. E dopo beh, i piatti tutti i giorni vanno bene, c'è un piatto differente e proviamo a fare di nuovo assai i piatti mostrali come odiano i videla o roba così, i fagioloni, i tripette. Proviamo sempre a fare quantunque una volta a settimana e a fare i corsi, diremo.
2: Mantenere il commercio e forse svilupparlo e con esperanze di Laurent e Ange-Louis per l'anno a venire.
5: Ici RCFM.

0: Eh bien, merci. On poursuit. Ridruemo lingua gorsa gu andio la podentini e a zo lillina gi torna oggi e gi parla e u bulinaggio.
1: Simus sempre con lillina, in bulinaggio i wabò. U bulinaggio conta 15 alline e 4 giocce. Chi di a giuccia? A giuccia di quella gi crocca o gi cova. Bint un giorno nantallu e bedabida tanti biulelli, gialli, dolci come o atta. Quando mu gi docca, u biulu bare una piccola biumma sola sola. Lillina gura e giucce, chi come una giuccia, che la è smaravigliata. Quando viene un momento di magia, gli vede lo sbaccassi e affacca un vizzico, giallo e tondulillo. I biulelli avranno bisogno da sai gura, da wabò e da lillina. A domani in pulinaggio, ma oggi ridenimo. A giuccia, chi crocca, i biulelli, i biupponi, gialli, i vizzichi e a gura. Ugudone e Lovatta.
2: Ici RCFM,

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: N'oubliez pas, dans un instant, ce sera l'info. Ensuite, Evelyne Fontane. Je vous retrouve bien sûr demain, 14h, pour l'idée à Austre. L'idée à Austre avec un extrait tendo, Benetto, notre amigo Casinquez. Ciao Yavato, Biagedi, Lady Saboesi, Agisiliam, L'Antiga Strava, et Kusa Saboesi, Bibrigo Biobello, et Adoman Esidioule.
3: Bibrigo Biobello, una storia di scherpi che mi era stato contato da Iuiti, da Lanciani. Sapete, in Corsi, ai miei cognomi, i bambini. C'è un stazionario che si chiamava Ciuccio di Piamone. E un giorno manda a suo moglie e gli dice: va, cerchiamo un paio di scherpi in un magazzino. Dopo la liberazione, tanto hanno fatto i magazzini di scherpe. E si fa che in un magazzino, a moi crea che quelli che vendia conosceva il suo marito, dice: mi giuro un paio di scarpe per Ciuccio. E allora gli sotto, sicuramente gli sotto un paio di ugo. E gli dice: ma no, ha detto no, più grande. Allora più agazzatura di sobri Gerardi, e gli sotto, no, ha detto più grande. Dunque lì bisogna una cazzatura ancora più grande, ma il pezzitelli. E la si dice più grande a Giulietta. Ha detto: ma che roba di Giucciuecque?
1: Ici RCFM.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: La traque pour accueillir Paul Turquidoriani.
1: Obole, si accabo. È stato tagliato un virus che ci ha regalato internet. Con piezo e storie di quelle serate, bottiglia di rose in mano, compendo la best life. Infine, best life fino a domani. Finita la pubblicazione di Felice anniversario, fratello. Ho di che lo riposo in Santa Pace. E li danni in antagosti caderi, che non è più. Quella d'odie, che non è mica quella di umane. Termina res bagagesse, iso 54 selfie all'osteria, correndo un antore di strada o anche ai gabinetti. A tempo d'un'altra maniera, compiti noi mail qui iso «Je reviens vers vous». Suite a notre conversation téléphonique, compie riunione Teams, Google Meet, che duravano 2 ore per un dinonda. Averiamo vini quei soligidazione, notte di orno, quelle famose nudificazione, che facevano bip bip a notte quando mi dorme a fianco a sua moglie o a suo amante. TikTok pianterebbe questo trend. Insta sarebbe un deserto senza più sosule di insalata di breccie. Bon, Facebook è lui già morto, eh? Non ci sono più chi quelli boomers che scrivono una Bibbia ogni giorno. A so, ne faccio parte. Ok, sono da consento. Ok, l'ospedale, l'avio e tutti quanti pianterebbero di funzionare. Ma da maniera, di una certa maniera, un martiano non manco troppo un contenet.
2: Ici, RCFM.
0: Vivement demain qu'on retrouve à la même heure Paul Turquidoriani pour sa petite chronique acerbe de la soirée. Dans quelques instants, une lecture, un texte que vous connaissez, en tout cas un personnage, si je dis Frankenstein. Mais connaissez-vous la littérature et surtout celui qui a introduit le personnage de Frankenstein? Misandra Fondacci était notre invitée hier et elle va nous en lire un petit morceau, les premières lignes de cet ouvrage. En attendant, allez, un petit peu de musique, l'été avec toi. L'été.

buongiorno. Sei un Camilo Pasquali. Aspetto numerosi o martiser a 8:30 ao Centro Cultural Elalbor per passare insieme una bella stona musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le biezze e buone di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: sviluppa un'altra idea di, come dire, di dare un altro sviluppo a cosa dell'interiore. Se non sape fare, ma non sape fare, chi ce la sape lo fa, giustamente. E chi, bon, gli alberghi parecchi e parecchi l'hanno più vista va, perché che sono affari sono smarriti, si può dire, più di 50 anni fa, chi forse in certi luoghi, come ne ho beneficiato io con i miei, beh, le muovate sino nell'annata 70.
1: L'ultima era...
0: L'ultima fatta, perché che gli era di Rio di fare, poi mi che altrimenti. Tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti gli anni per avere appena un sacco di verina, non ce l'ha fatto. Ma, nel frattempo, aiuta la scienza di partecipare a una tribiera che gli era simula, quelle di sempre, e poi è stata una divisa scema, e 95-96 abbiamo fatto che con Mavo, con fratelli, con i pochi parenti, e di dopo, voilà, gli è restato in capo, voilà, sono mica così vecchio, non ho che 67 anni, e boh, mio fratello è nato a 75, e c'è restata, la sappiamo, voilà.
1: E no, oggi
0: senza per... pretensione, la sappiamo, dopo, ce ne se ne sapranno forse più di più, voilà.
1: Oggi pensiamo a un uomo in particolare. Quello che
0: mi dite un nome.
1: È Angelo Giovanni.
0: Beh, guarda, con il ragazzo nuovo.
1: Un uomo.
0: È... Come la vi pare?
1: È di un uomo che ha lavorato di occupazione.
0: Trovato di occupazione perché che ne ha la sua famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi abbi, con i suoi zii, con i suoi cugini carnali, gli era di rivo, gli fa qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno vuole mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce l'ha fatto così. E faccio che forse ci aveva... Mica la passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché che, o allora lavorare il nostro cervello aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E a questo parte, beh, i viori che noi siamo, fermo qui. Ah, questa volontà che ci ha portato con Gian-Nicola Antonio di voler provare a far capire che, beh, non resta sempre i belli momenti, non resta sempre un certo saper fare a parte, e chi ce l'ha mica scordato, e chi può dare a una generazione nuova. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un viola Jean-Laurent, qui so qui e può d'altri, d'altri giovani, chi so qui per. Poi forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usanin che sono conosciuti, questi piani di Usanin che per essere stati un granaglio per trovare questo nome di Agossica
1: e
0: per
1: e
0: tutti
1: i
0: che grani al di là, noi che siamo mesi per il vin che mi spiace, ma non trovavamo la stessa andatura che noi Usani, e mi sempre mantenuto a fare che si può continuare a fare a condizione di adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchie pianure che si possono sfruttare, a condizione una, di avere volontà, due, di essere appena appassionati, e tre, di mica sempre contare sul i sogni per campare e di metterci il suo saper fare e la sua maniera di far parte tutto qui, e tanto vedrete che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro a tutto qui.
2: Ici RCFM.
1: Xavier Lugiani, on le retrouvera ce soir, si vous le voulez bien, dans votre émission RIB. Toujours à Valiga, toujours sur la Diagamininka, pour ce moment de partage, d'échange, avec des gestes qui viennent de très loin, avec cette pensée pour Angelo Giovanni, et puis, pour parler d'avenir de la Corse, avenir alimentaire, l'agriculture de demain. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans de la tradition figée, mais dans une réflexion vraiment. Voilà, RIB, et ce soir, n'oubliez pas, c'est à 20h. Le dernier titre du groupe Labinthe, pour vous, sur les ondes de RCFM, 17h passées de 46 minutes. Merci à vous si vous nous rejoignez à l'instant.

0: Donna Summer sur RCFM. Ça vous dirait de retrouver Cédric Savelli? Moi, c'est un bonheur chaque soir de l'écouter dans cette nouvelle chronique qui s'appelle Liam. Voyage en musique avec ce regard très professionnel. On le retrouve tout de suite.
1: La vie est une chanson de 1974. Le Brésilien Jorge Ben Jor se demande à ses nostri di, vous si nous astronautes. Ci butteremo più tardi. Ma sto conto alla ringuercio sarebbe quasi a diave di ste missione. Oggi, senza transizione, passeremo dall'origine dell'umanità a un cuore rotto così banale, dall'esotismo inventato a una gita colorita da guerra, da un uomo odioso in un garage californiano e un altro che, a 9000 km di distanza, faceva precisamente la stessa cosa, gli umili cosmici musicali. Saluto a tutti, felice di ritrovarvi per gli anni in due valisemi ponti fra le culture e il mondo. Quarto appuntamento di nostri 12 numeri, oggi è d'orna 6 badi, 12 pezzi e più che mai scarti grandi. Fra l'infinitamente maior e l'infinitamente diugo, uero l'inventato. Fra ciò che mu deciso di santificare e ciò che mu deciso di colorisce da un vedelo, un nero di angoscia, di là di spero, di guerra o di distruzione. Questo affari di scala e di misura e principi. Questa bo a virui agunta che è troppo ella. 1970, Paul McCartney si diove in segreto in casa sua in periferia di Londra con un registratore a quattro biste. Tanto nimo asa anco, ma si va giù il primo disco solo su letto e quello disco di diarage confite firmerà la vera vine di Beatles. In un frattempo, a 9000 km di Londra in un garage di Barranti in Hawthorne, California, un giovanotto di 19 anni va giù di stessa in un scurnello. Solo con quattro biste, suona di tutti gli strumenti, sabuti a tutte oggi, udì si chiama Emitroz, è sicura una amica che McCartney fa gli stessa, in un'introspezione monagale, un disco con quattro biste in casa. Risultato, un critico americano scriverà anni dopo che l'album d'Emitroz è l'album che Paul avrebbe dovuto fare, come se McCartney si fosse incarnato in quello giovanotto californiano per registrare in condizioni spaziate, senza studio, senza soldi, senza i Beatles, un disco stesso che un McCartney reale, nascosto e confinato si preparava. Infatti avviene, a quanto pare, l'anno 1970, dopo un salvadigume spenserato di comunità di fiori e d'amore di l'anno 67, l'assassini e il rivolte di un 68, a luna e stelle di un 69, si uri a Giove a ogni boghi che li bosse in uva uso mistero magico in un mistero e l'immensità trascendentale di Asogamara. E poi undi Eugenio Bazzo, a sua chitarra a cinque corde e la cordatura simmetrica. Jacob Collier è un scientifico Bazzo della nostra storia. Ha concepito e costruito con un dottore di MIT una macchina che armonizza gli asoge mentre canta in scena, correndo da un micro a un synthé o una chitarra. Sono i giornalisti che l'hanno visto in concerto che l'hanno descritto così, un scientifico Bazzo che corre fra gli strumenti. E poi si è fatto la sua teoria, Jacob Collier, l'armonia negativa, che nimo capisce e forse manchelo. Per il suo ultimo rischio, Jacob utilizzava una cordatura simmetrica inventata da se stesso. Re, La, Mi, La, Re, cinque corde, non da chi bere ciò che impariamo di solito. A momento rado non si capisce più se di yoga e chitarra o di mandolina o di santé tutti insieme. Ebbè, Jacob Collier, come Shiva e i suoi quattro bracci, sa fa tutto qui a tempo, cantando You Can Close Your Eyes, questa oggi è calda, ed è forse qui uso genio.

0: est déjà 19h sur les ondes d'RCFM. Merci pour votre fidélité. Il est temps de retrouver l'actualité et Hélène Batigny. C'est l'heure du flash. Bonsoir Hélène.
1: Bonsoir Evelyne. C'est le dernier de ce mercredi. La Corse commémorait sa libération en 1943 aujourd'hui. Il y a 83 ans, le 9 septembre, Ajaccio était la première ville française libérée de l'occupation. Jusqu'au 4 octobre 43, date à laquelle l'île devenait le premier territoire libéré de France avec la libération de Bastia. Plusieurs cérémonies et commémorations ont eu lieu donc ce mercredi. Nous y reviendrons demain dans la matinale en reportage. Également au menu de nos journaux ce jeudi, le prix des carburants. Aujourd'hui, le gouvernement s'est dit défavorable à leur plafonnement comme à des mesures plus générales d'aide en raison notamment de la situation des finances publiques. Une réunion avec les distributeurs avait lieu à Bercy. Alors qu'ils atteignent ces prix chez nous, 2,10 € en moyenne le litre de sans-plomb. On y reviendra donc localement en reportage et avec notre invité à 8h moins le quart, Serge Antoniotti, le porte-parole du collectif des pompistes de Corse. Et puis à cette heure-ci, on attend toujours d'en savoir plus sur la situation hydrique de la Haute-Corse avec le comité de ressources en eau qui s'est réuni à Bastia cet après-midi. La semaine dernière, la plaine orientale était passée en alerte sécheresse renforcée avec des mesures plus fortes, notamment pour les agriculteurs. Est-ce que cela va durer? On vous en dira plus demain matin. Enfin, Aircourt Sigael a donné des précisions sur l'immobilisation préventive de plusieurs de ses ATR depuis ce week-end. La compagnie assure mobiliser des moyens exceptionnels pour préserver son programme de vol et la continuité territoriale. Les immobilisations qui résultent de mesures de précaution et de contrôle technique approfondis. La compagnie explique avoir affrété plusieurs autres avions auprès de compagnies comme Amelia Chalair ou encore Air Caraïbes sur septembre, un Airbus A319, un ATR72 et un A350 pour redéployer les A320 d'Air Corsica en substitution des ATR. Et Kubonazer, l'information de Gursa Burta Doumaïdine à Nantalonde.
2: Penny Lane présente le club des entrepreneurs qui vont bien.
3: Bonjour, moi c'est Alain, garagiste à Nîmes.
4: Bonjour Alain.
3: Penny Lane m'a permis de renforcer ma relation avec mon comptable.
4: Oh,
3: le fait qu'ils reçoivent directement mes justificatifs nous a beaucoup rapprochés.
5: On peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, le conseil, le pilotage et le développement de mon activité.
2: Comme 1 million d'entrepreneurs, découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable, Penny Lane.
6: Quand un comptable tout va.
7: Oh là là, t'en fais une tête. T'y allais trop fort sur ta séance de rameur?
8: Ben non, rien à voir. C'est ma facture de chauffage, je viens de la recevoir. C'est moi qui ai pris un coup de chaud là.
7: T'es pas encore passé à la pompe à chaleur? Tu sais que l'électrique c'est plus économique.
8: Vraiment?
7: Évidemment. Moi j'ai divisé par deux ma facture annuelle d'énergie.
8: Ah oui? Et fini les factures dramatiques?
7: Mais oui, c'est fantastique.
9: Pour une énergie moins chère, plus souveraine et plus durable. Électrifions la France. Ceci est un message du gouvernement.
10: Atteinte. Vous avez besoin de rénover votre logement? Ce message est pour vous.
11: L'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse, l'ANA et les communautés de communes partenaires vous accompagnent. Chaque mois, des permanences sont organisées près de chez vous pour vous informer sur les aides publiques à la rénovation et vous aider dans vos démarches.
10: Alors renseignez-vous. Retrouvez les dates et les lieux des prochaines permanences sur aue.corsica.
12: Ici RCFM.
13: Sur la route, au travail, à la maison.
12: Actu locale, musique et bonne humeur.
14: Fondata sulle culture è il tema della 10ª edizione del Festival 38esimo parallelo a Marsala che ospita la squadra di Mediterradio che torna dopo la partecipazione dello scorso anno a conoscere gli straordinari ragazzi che animano questo festival. Un saluto da Vito Biolchini da Cagliari ma insieme a me tutta la squadra di Mediterradio, Adelaide Costa da Palermo.
15: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della vostra presenza, siamo qui alle cantine Flow di Marsala per la seconda volta come ha detto già Vito, ma con ospiti eccezionali sono i nostri ragazzi del 38esimo parallelo, gli Angeli, e con le nostre colleghe del Mediterradio allargato. Nabila.
16: Salve, ciao a tutti ascoltatori, contentissima di trovarvi qui a Marsala per la seconda volta.
4: Sì, anch'io, Luisa, Antoni da Radio Capodistria, molto contenta di essere qui invece per la prima volta a conoscere questi splendidi ragazzi che ci hanno fatto scoprire tante cose.
6: Tanti saluti anche da TRT, la radio della voce della Turchia, e sono felicissima di essere qui con questi giovani brillanti e molto entusiasti.
17: E per compiere la squadra ai medi di radio, Mathieu Bourrini è contento assai di una volta che vuoi passare a Stonda Gumboy per la prima volta per me in Sicilia, in Marsala, per questo nuovo episodio di Medi di Radio.
14: E allora presentiamo i ragazzi che sono una delegazione del folto gruppo della grande squadra che anima questa edizione del festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello. Bentrovati, avete tutti 17 anni, giusto?
18: Sì, abbiamo tutti 17 anni.
16: Quest'anno è la prima volta oppure hai partecipato a altre edizioni? Poi, se sì, qual è la particolarità di quest'anno?
18: Questo è il secondo anno che sono qui al 38esimo. Quest'anno mi ha colpito particolarmente perché per me cultura è una parola fondamentale nella mia vita e credo che tutti noi dobbiamo perseguire, diciamo, questa, il suo significato, ecco. Quindi sì, questa secondo me è la particolarità di quest'anno.
4: Cultura, ma soprattutto culture. Per voi che siete giovani, quali sono queste culture?
18: Allora, intanto buongiorno a tutti. Io sono Alice Riccobono, studentessa del liceo scientifico Pio Ruggeri. Allora, diciamo che cultura per me è e deve essere non soltanto, diciamo, un imparare tutto ciò appunto che è scolastico, ma è una cosa appunto che ci aiuta per crescere. Infatti, diciamo, anche ascoltando storie degli autori che raccontano la realtà è possibile riuscire a affrontare i momenti difficili con più consapevolezza.
4: Abbiamo detto cultura, ma culture. Quali sono queste diverse culture in cui voi probabilmente vi trovate immersi?
18: Allora, diciamo appunto che questo è grazie appunto al 38esimo parallelo, noi riusciamo grazie appunto agli autori a leggere la realtà e quindi questo ci aiuta a formarci appunto, a formare la nostra identità e a far capire, diciamo, le persone che siamo. Ci ha aiutato anche, diciamo, a renderci più coesi come società e a conoscere appunto quello che c'è intorno.
19: Io invece vorrei sapere quale messaggio volete trasmettere attraverso questo evento?
20: Attraverso questo evento vorremmo trasmettere l'amore per la cultura, per le culture, per il pensiero critico che ci libera, che ci rende liberi dalle imposizioni altrui e dalle visioni altrui che possiamo accettare, ma sempre con individualità, sempre in modo molto personale.
19: E che consiglio dareste ad altri giovani che vogliono organizzare eventi culturali?
20: Penso sia importantissimo mettersi in gioco, come abbracciare nuovi contesti, nuove situazioni, anche se molto diversi da ciò a cui si è abituati. Bisogna sempre essere aperti al nuovo, al prossimo, al lontano, e capire che un'opinione diversa non è per forza stupida o banale.
17: Cultura, spertira e India dura, poi siete giovani siciliani, ma parla appena di identità. Comunque un po' di voi, identità isolana e siciliana oggi, in un mondo d'oggi?
18: Secondo me, noi siciliani proviamo a immetterci nella cultura italiana, però con scarsi risultati in alcune situazioni. Forse questo lo dobbiamo migliorare, però penso che anche questi eventi culturali ci possano aiutare a inserirci in una cultura e in una situazione diversa da quella dell'isola.
14: Vi sentite un po' lontani?
18: Sì, ma penso che sia un po' il sentimento di tutti che sono lontani dal centro dell'Italia.
21: Ma non pensi comunque che anche lontani, come dici tu, dall'Italia, non possa essere anche una cosa positiva?
18: In certe occasioni pure è positivo, però ci sono pure i lati negativi e i lati positivi, come in tutte le cose.
14: La squadra di Mediterradio oggi è a Marsala, ospite del Festival 38esimo Parallelo, una squadra quasi al completo perché ci sono tutti i conduttori di questa straordinaria stagione che volge al termine. Manca soltanto la nostra Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, che salutiamo
15: calorosamente. Esatto. da Marsala.
14: E quindi Vito Biocchini, Adele De Costa, Matteo Burini, Nabila Abidi, Luisa Antoni e Ezra Acciaio. DHA, quindi Re Sardegna, Re Sicilia, Radio Corse Frequenza Mora, Radio Tunisia Internazionale, Radio Capodistria e La Voce della Turchia.
15: E gli angeli del 38° parallelo che sono insieme a noi.
14: E ricordiamo i loro nomi: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parrinello, dei giovani 17enni straordinari. Quanti siete qui a fare i volontari? Grosso modo, come vi preparate nel corso dell'anno?
20: Grosso modo 200. Ci prepariamo nel corso dell'anno con vari incontri che predispongono, diciamo, questa settimana e questi vari incontri. Ci prepariamo ad esempio studiando gli interlocutori o i mediatori dei vari incontri e gli argomenti.
15: Quest'anno siamo stati appunto coinvolti tutti noi, quindi avete sentito diversi punti di vista. Se doveste fare una sintesi di questi nostri punti di vista, secondo voi questa sintesi di questo parlare italiano, perché anche di questo si tratta, è quale? Ci parla il nostro veterano.
0: Buongiorno, sono Giorgio Adamo, responsabile area giovani di 38° parallelo. Ormai da diversi anni mi occupo appunto della gestione dei ragazzi del liceo scientifico, i nostri angeli, che collaborano attivamente con noi in diverse attività, dalla preparazione di podcast, appunto poi ai contenuti su Instagram, sui vari social, interviste anche in radio. Per tornare alla nostra domanda, comunque quello che effettivamente ha colpito, soprattutto anche dall'anno scorso quando abbiamo avuto il piacere di essere stati testimoni dell'ingresso della radio tunisina con Nabila all'interno di Mediterradio, quest'anno abbiamo trovato un gruppo ancora più allargato con appunto le altre radio che si affacciano sul nostro mare. L'italiano come lingua che lega era qualcosa che non mi aveva mai sfiorato la mente, perché l'ho sempre considerata una lingua, qualcosa di nostro, che veniva coltivata solamente sul territorio italiano e in poche piccole colonie sparse per il mondo. Anche grazie, come diceva appunto il direttore Cappon, l'italiano quando va da qualche parte lascia sempre qualcosa di positivo tendenzialmente. La nostra capacità di saper legare popoli ed emozioni rimane tuttora intatta, e quello che sono riuscito a vedere attraverso tutte le vostre testimonianze è stato di come questa lingua è riuscita effettivamente a legarci nuovamente come un unico bacino su cui ci affacciamo tutti. Quello che colpisce è che in periodi come questo, particolarmente bui a livello mondiale, anche appunto su questo specchio di mare, si è riusciti a creare qualcosa di bello, un contatto umano vero che lega queste popolazioni e che in nome della lingua italiana come pretesto riesce a creare qualcosa che va oltre le singole nazionalità. Ognuno, appunto come è stato detto durante l'incontro, spesso guarda al suo cortile, ma avere uno sguardo più ampio e conoscere nuove culture, nuovi punti di vista è sicuramente qualcosa che ci fa sperare bene per il futuro.
16: Hai parlato del futuro? Vediamo un po' il futuro di questo festival, di questo incontro. Voi giovani angeli del festival, come vedete il futuro di questo evento?
18: Allora, intanto mi ha aperto, diciamo, la mente verso altre culture, quindi diciamo spero che si evolva in grande, perché è importante avere una città appunto come Marsala o un festival del genere.
17: Tutte le culture mediterranee sono diverse, sono differenti, ma ci sarebbe oggi sempre una linea, qualcosa, un'identità comune mediterranea oggi, secondo voi?
18: Sì. Secondo me esiste una linea immaginaria che lega comunque tutte quelle terre che vengono bagnate dal Mediterraneo, principalmente perché secondo il mio punto di vista l'aria mediterranea si sente quando si va in delle città nuove, ad esempio la Sicilia secondo me è una di quelle terre in cui tutti si sentono a casa comunque, e questa secondo me è l'aria mediterranea che lega tutte quelle terre appunto bagnate da questo mare, perché non lo so, forse ha qualcosa di speciale, forse è veramente quella l'area che si respira.
15: Probabilmente il fatto che è stata attraversata da tanti popoli, e quindi nel nostro DNA c'è la cultura, l'accoglienza.
18: Infatti le culture sono tutte, secondo il mio punto di vista, legate da un'unica forza, un unico sentimento, che è quello che poi effettivamente è il sentimento umano, diciamo. Forse è anche una sorta di magia il fatto che durante gli anni, i secoli, molte culture si sono intersecate tra di loro, creando poi quella che per noi adesso è la realtà. Quindi cultura è importante anche perché è il fondamento di quella che è la nostra società oggigiorno.
1: Cosa avete imparato lavorando insieme per questo progetto?
3: Sicuramente come prima cosa la collaborazione e la coesione tra i vari gruppi, perché per esempio i ragazzi del gruppo foto dovevano collegarsi e attivarsi per mandare le foto al gruppo social che poi doveva postare le foto nel nostro profilo sull'area giovanile del festival, che come raccontano sempre anche il direttore Prode ma anche la responsabile dei social Ines e Giorgio, ci mancava l'area giovanile nel 38esimo. Quindi ci stanno dando anche questo punto di vista.
15: Il festival Fondata sulle culture, i giovani e la cultura, i giovani e la lettura. Sfatiamo questo mito, Emanuela. Tu hai vissuto un'esperienza particolare al Salone del Libro di Torino. Raccontacela brevemente.
22: Una cosa che ho fatto presente anche al direttore che mi ha accompagnata anche in questa esperienza, partecipe di questo grande mondo, perché il salone è un mondo in confronto a quello che io posseggo nella mia città, ecco. E quello che ho fatto presente anche a lui è che la lettura unisce, proprio come effettivamente le culture. I giovani non leggono, questa è la frase che viene ripetuta in continuazione. E
15: ma non è così.
22: Non è così. Vero, non è assolutamente vero, perché io ho incontrato un sacco di ragazzi come me che condividevano questo amore sfrenato per la lettura, per l'informazione, per tutto ciò che appunto è vita.
14: Torneremo ancora a parlare del rapporto tra giovani e cultura, molto stretto il rapporto tra giovani e musica, Adelaide, l'altro brano della Sicilia che ci propone oggi.
15: Sì, e allora voi giovani dovete approfondire il mondo che vi circonda, prendere una posizione nei confronti di quello che accade, quindi il brano che vi propongo ha come titolo Manifesto ed è un brano di un'artista siciliana, Manuzza, è un cantautore siciliano, Ennio, che tornano sulla scena musicale dopo aver conquistato la finale della seconda edizione di The Voice Generation. Il titolo di questo brano, Manifesto, è un appello contro l'indifferenza nei confronti della guerra, un invito a non restare spettatori, ma a scegliere da che parte stare, perché nessuna vita diventi appunto sacrificabile. Quindi ascoltiamo questo brano, Manifesto, di Manuzza ed Ennio.
14: Ultima parte di Mediterradio, una puntata speciale che stiamo registrando a Marsala in occasione della 10ª edizione del festival Fondata sulle culture. Siamo in compagnia di 4 17enni che fanno parte del gruppo veramente straordinario di volontari che animano questo festival: Emanuela Angileri, Alice Riccobono, Valeria Lupo e Stefano Parinello. Ma ragazzi, cosa vuol dire avere 17 anni oggi in un mondo dove la guerra sta tornando purtroppo d'attualità? Come vi immaginate il futuro e come vivete il presente?
20: È molto difficile, perché se 3 anni fa non ci potevamo immaginare cosa sarebbe successo oggigiorno, non possiamo farlo secondo me neanche del futuro, e forse anche in tempi ancora più brevi. Come generazione abbiamo affrontato la pandemia, stiamo affrontando varie guerre, stiamo affrontando la rivoluzione che è l'intelligenza artificiale. Quindi manchiamo di certezze, secondo me. Non sappiamo dove andremo a parare. In questo contesto si inseriscono poche cose, ma buone. Alcune colonne, come la cultura, come il pensiero critico, come la consapevolezza, che possono guidarci verso un futuro del tutto indeterminato. E forse anche questo è il bello. Il nostro futuro è ancora da scoprire.
23: Che mondo volete oggi? Qual è il mondo che voi sognate?
3: Allora, intanto un mondo che è basato, diciamo, sulla pace, ma oltre appunto che all'assenza di guerre armate, ma anche un'assenza di guerra politica, perché noi attualmente non ci troviamo appunto in un conflitto, ma sicuramente viviamo un conflitto politico mondiale. Quindi quello che penso io e tutti i giovani ci aspettiamo è quello appunto di un futuro più equo e senza tutto quello che succede adesso.
24: Dunque, in questo mondo siamo dei principianti tutti quanti, sia noi che abbiamo l'esperienza alle spalle, ma anche voi. Secondo voi, secondo il vostro punto di vista, sentite che potete guardare alle generazioni precedenti come a dei modelli su cui vi potete appoggiare, oppure avete l'impressione di navigare a vista, cioè di nuotare, però di non avere nessun tipo di riferimento verso cui rivolgervi e che vi possa dare un aiuto?
22: Secondo me l'unica cosa che si può fare, più che guardare con esempio le generazioni passate, guardare gli errori che hanno fatto le generazioni passate, perché il mondo è in continua evoluzione e quindi anche le generazioni passate non potranno mai avere l'esperienza che a noi serve per affrontare un mondo futuro. Quindi, secondo il punto di vista di una diciassettenne, possiamo soltanto ammirare gli errori compiuti da chi prima di noi e cercare in tutti i modi di evitarli, anche in modi diversi, perché ripeto, il mondo si evolve. Quindi sì, non c'è effettivamente qualcuno su cui possiamo contare, cioè siamo noi e il mondo che stiamo vivendo.
2: Proprio perché, come sappiamo, la storia ci dice chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi è proprio importante poter guardare al passato e non commettere gli errori di coloro che ci hanno preceduti.
5: Secondo voi i giovani hanno abbastanza spazio nella cultura?
3: Secondo me noi lo spazio lo abbiamo e che non lo vogliamo, cioè non tutti, perché ci vengono date le occasioni, come per esempio questa del 38esimo è un'occasione pazzesca e c'è chi la sfrutta e chi invece se la lascia passare e quindi la manca. Manca questa occasione.
22: Anche magari l'esperienza che ho fatto io in prima persona, quella del salone, è un'esperienza che tutti noi dovremmo fare almeno una volta nella vita, perché immergersi così tanto in quel mondo è qualcosa di assolutamente magico. Quindi io concordo con quello che dice la mia compagna, però sì, dovremmo anche noi farci un piccolo esame di coscienza e dire, al posto di criticare, magari accettare anche le occasioni che ci vengono date.
15: A proposito di libri, Emanuela, cosa ti colpisce di un libro? Qual è il libro tuo preferito, quello che hai letto tra i tanti che avrai letto sicuramente?
22: Allora, io sono molto affezionata in modo particolare al primo libro che io ho letto, ovvero Il diario di Anna Frank. Sono seria.
15: Molto impegnativo.
22: Sì, è stato il primo libro che ho letto in tutta la mia vita, che io ho voluto leggere. E il mio libro deve essere... Intanto non sono una persona che si fa, diciamo, molto prendere dalle copertine. Non giudico un libro dalla copertina. Piuttosto, non lo so, la prima cosa che vedo quando apro un libro è intanto la trama. E poi non lo so, mi piace l'odore di un libro, non so come spiegarlo, ecco.
15: Quindi lo preferisci sicuramente a, come dire, a un ebook o a un qualcosa di digitale?
22: Ah no, quello assolutamente, non mi piacciono gli ebook.
17: Spesso la cultura e l'identità sono vissute, campate da per sé e per se stesso. Poi pensate che esperte e le nostre culture può essere un fatto di, può essere un vettore di pace, odie.
3: Allora, in certe occasioni secondo me possono essere vettori di pace, però se vengono gestite per esempio come sono in questo momento, per esempio le guerre che succedono, sono spesso perché due culture non si riescono a fondere o comunque a vivere coese, e a questo punto potrebbero essere vettori di pace, ma si spera che lo siano, ecco, non sempre lo sono, ma è un augurio che mi faccio per il futuro, ecco.
23: Dalle culture io voglio ritornare con voi al Mediterraneo. Se vi chiedo ognuno di voi cosa rappresenta il Mediterraneo in qualche parole.
20: Anzitutto dialogo. Penso alla Sicilia che si è formata con il dialogo, con l'integrazione di vari popoli. Poi integrazione appunto, ma anche culture. Entrare in contatto con varie culture è sempre un'esperienza formativa. Ce l'ha insegnato la storia. E ce lo insegna tutt'oggi, ad esempio, Mediterradio o altre trasmissioni o magazine che ci danno un'altra visione del mondo.
2: Allora, diciamo che nel corso degli anni ho viaggiato molto per il mondo, all'estero, però quella sensazione di l'odore di quando si ritornava a casa, quindi del Mediterraneo, non è mai cambiato. Quindi per me proprio significa casa, può sembrare banale, ma è così.
22: Per me il Mediterraneo è un nastro trasportatore che in qualche modo porta qualcosa ovunque. Ogni terra bagnata da questo mare porta con sé qualcosa di nuovo e lascia qualcosa di vecchio. Quindi è un nastro trasportatore.
3: Per me il Mediterraneo è oltre casa, perché comunque tutti i popoli del Mediterraneo considerano il Mediterraneo casa, però è anche pace. Perché ci sono passati nel Mediterraneo diversi popoli. e in certe occasioni, dopo periodi di guerra, ora lo posso definire pace mediterranea.
0: Io forse ho una sensazione più esperienziale, ovvero non vorrei sembrare stucchevole, troppo romantico, ma io quando faccio il primo bagno dell'anno e mi metto a galleggiare a morto, come si dice, nel nostro mare, mi sento tutt'uno con esso. Mi piace immaginare che chiunque ci si immerga e si metta nella mia stessa situazione in quel momento, straniero o abitante del Mediterraneo, possa condividere la stessa emozione, la stessa sensazione.
14: Siamo alla fine di questa puntata, però guardiamo al futuro. Io vi vorrei chiedere il vostro futuro, come ve lo immaginate, che cosa vorreste fare una volta finiti gli studi? Emanuela,
7: allora,
14: il momento del sogno, quindi...
7: Il mio più grande sogno è quello di fare il magistrato, perché voglio dare giustizia a tutti coloro che cercano con tutte le loro forze, e in un mondo in cui la giustizia, soprattutto in questo periodo storico, è qualcosa di opzionale, voglio dare pace, voglio dare aiuto a chi lo richiede. Ecco.
14: Alice.
8: Allora, da piccola ho sempre sognato di diventare un medico. Diciamo che nel corso del tempo ho appurato quest'idea, questo sogno, tramite appunto delle esperienze, tra cui partiamo appunto dal principio. Da piccola facevo finta appunto che delle Barbie, delle bambole avessero appunto delle ferite, e quindi le fasciavo, e anche appunto tramite esperienze che ho avuto nel corso degli anni ho capito che non è più soltanto un sogno, ma è qualcosa che voglio davvero raggiungere.
14: Stefano.
20: Io vorrei fare fisica, mi piacerebbe aprire un'azienda mia, più che altro per sfatare il mito di una Sicilia fatta solo di ciuri che fioriscono tutto l'anno, di pupi, di marranzani, bellissima. Ma mi piacerebbe che nell'immaginario comune la Sicilia fosse un luogo d'avanguardia, che fosse un luogo di tecnologia, un luogo non ancorato a una sua forma passata.
14: Valeria.
3: Il mio è collegato al lavoro di Emanuela, perché penso che senza le forze dell'ordine la giustizia lavora poco, quindi io vorrei far parte delle forze dell'ordine, anche perché sin da piccola mi è sempre piaciuto...
14: Questa idea ti è piaciuta?
3: Sì, sin da piccola mi è sempre piaciuta questa idea, ma anche il prendere le persone che si comportano male e portarle da una giustizia, ecco, a una giustizia migliore.
14: Grazie, grazie per queste straordinarie risposte, grazie per la vostra testimonianza che ci ha arricchito. Veramente c'è speranza quando sentiamo voci come la vostra, Adelaide, veramente usciamo da questa puntata veramente arricchiti.
21: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto gli angeli del 38esimo parallelo per quello che fanno ogni anno, e a quanto pare appunto si moltiplicano in maniera esponenziale, quindi ce lo auguriamo anche per il prossimo. Quindi noi cominciamo a salutare.
14: Salutiamo, intanto salutiamo i nostri amici colleghi Matteo Burini, Nabil Abidi, Luisa Antoni, Ezra Accià. Ringraziamo anche Gianmarco Scarpitta, Giuseppe Ombra e Lorenzo Cudia che ci hanno aiutati alla parte tecnica. Mediterradio torna la settimana prossima e saremo ancora qui a Marsala a raccontarvi questa 10ª edizione del Festival 38esimo Parallelo.
21: Un abbraccio e alla prossima settimana. Grazie.
12: Ici RCFM, toute la journée.
13: Actu locale, musique et bonne humeur. Chers auditeurs, vous connaissez France Info, la radio d'information en continu de Radio France ? Celle-ci fait d'ailleurs parfois déjà partie de votre quotidien.
9: France Info couvre aujourd'hui près de 11 000 nouvelles communes. Et pour les auditeurs déjà fidèles, certaines fréquences FM ont changé. Un simple petit réglage de votre radio est nécessaire.
13: Retrouvez les nouvelles fréquences de France Info sur radiofrance.com ou appelez le 01 86 86 20 30.
9: Merci de votre fidélité aux radios de Radio France.
10: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
12: Ici RCFM.
13: Sur la route, au travail, à la maison.
12: Actu locale, musique et bonne humeur.
4: Bonsoir, on est mercredi soir, 19h passé de quelques minutes et on vient officiellement de franchir la moitié de la semaine. Alors si la journée a été longue, on va essayer de rendre la suite beaucoup plus légère. Vous êtes peut-être en train de préparer l'apéro, de lancer le dîner, de faire un petit tour dehors, rentrer du sport pour certains, ou alors de pas bouger du canapé. Dans tous les cas, on s'occupe de votre bande son. Jusqu'à 20h, encore plein de choses à partager ensemble, quelques découvertes et surtout cette bulle de fin de journée qu'on aime bien installer ensemble.

0: Envie de prendre l'air? De marcher beaucoup ou juste un peu? De vous dépenser ou de vous détendre? Seul ou entre amis? De trouver votre nouveau sport? Pour le plaisir ou pour la gagne? Venez vous initier au golf du 4 au 27 septembre partout en France. Plus de 350 golfs vous accueillent pour découvrir un sport accessible à tous. Trouvez votre club dès maintenant sur ffgolf.org, rubrique débutée.
1: Vous êtes soignant, mais surtout humain. C'est pour ça qu'on protège votre santé et vos biens. Vous êtes soignant, mais aussi engagé. Vous pouvez compter sur nous pour sécuriser votre activité professionnelle. Vous êtes soignant, mais aussi prévoyant. On vous aide à épargner et préparer votre retraite. La médicale par Generali comprend et assure toutes les vies des professionnels de santé avec des solutions pensées pour leur réalité. Rendez-vous sur lamedicale.fr pour prendre soin de vous qui prenez soin des autres. La médicale est une marque de Generali.
2: Ici RCFM. Dès votre réveil,
3: actu local, musique et bonne humeur.
4: Tutti quelli giunti non tartadero, sono venuti da conquistatori, da nemici o da visitatori senza premura.
5: Ayant nous dit de ribière à Imba, les gars. Avant ce grand jour, le blé a été planté sur la Kamininka, puis moissonné à la faucille, les tiges ont été liées en gerbes, et manelle, puis en tas, et mane, et transportées sur l'Adia où elles ont séché, puis ont été étalées en couches régulières. Vincent nous présente cette journée très attendue dans le Jonsagne.
6: Ribe, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
7: Alors, qui, si vous voulez, initier moi, seconde à Yornada, dit à Dribir. Fatavine, et moi, déjà, comme une chadouère, à portant toutes les manées, les moudribiards, tout est never madonna fa, donc, ouais, ma portaille, et ma vagira. À temps pour mon brevis, son abicoula mostre d'anciens, et Ernest, il dit, si vous voulez, qu'il caoubran a yant et dioulou, j'ai en qui ridrate et yant et dioulou. Et avoir l'imbida de faire que nous bien ou bien, nous peut pas stationner à la Yolande.
5: Oui.
7: Voilà, ce dont il y a, tient le soupçon et qu'il a coulé, dans l'oumio. Et donc, ce coulé, il ride dans tout bras, voilà. Et j'ai encore gawal, viens, on avait tout au gawal, parce qu'à ce pays, sur celle de la vaste main, à ce pays, sur Fagino, Gira au gawal, ou d'arrêt, et d'ailleurs, il est bon, peut faire appel à mieux des travaux.
5: Et on a mané à nous dire un hommage où il barre à Ozo à Bonne.
7: Alors, qui. Sabes que Dieu l'ouvre de Wabon et laurava, souminava et tribiava. Donc, libéralement, un lourd de famille, à ce que ça. Un lourd de famille et père qui, bon, c'est comme la transmission qui s'y va. Si on manque à peine à Névouchlor, qui si mon pédagogie, pour ouvrir déjà à ça les idées, à ça les jeunes, parce que vous scopez de varinage et la dynamique. Que di una, ma di noi di va passare un messaggio alle generazioni noi che li possono trovare un passo a per un ebog, un passo per fare qualcosa in suo senso.
5: E fa gebro, no?
7: Eh beh, lo seguo, ci va gebro.
5: Di importante.
7: Ne mo i sogno, ne mo i sogno, perché è mo i sogno di a lingua, è mo i sogno di idee, ma è mo i sogno di noi, di ritrovare l'usi. E forse di permettere a qualche uno di perché qui c'è un progetto, se volete, ma c'è un'idea di cacciare per fare urbane, dunque una dinamica veramente globale. Ci smonte, ci sono a Sailug, nelle vicine Urano, e perché no? Ci sono che hanno già cominciato, in giro a Pianello, Guadione, a Lire, e qui ora che stanno l'affare si va a seguire in Giussani.
5: C'est un moment privilégié et même sacré. Vous l'avez vu d'ailleurs, on susurre. Il est temps d'accompagner dans l'Adia les bœufs qui ont été réunis sous le joug à Gopia pour tirer le tribio, cette lourde pierre de dépiquage guidée par le maestro tribiaore Xavier Lujani.
8: Oh, il y a un taureau. A forza. E quando si stinge qui, sente appena appena, è appena come un morso per un cavallo. O denimo, qua. Voilà.
5: E meglio, perché fa di una donna una questa cosina.
8: Ah, una donna di una donna, ma in tutto caso pesa e ha forza. E dunque, è quel musetto o è un asetto che si tiene. Tutto questo è per provare a rilanciare a fa capisce che certi sape facile avrebbe mantenere un manco per sapere che in caso di una socche si può sempre fare può trovare tempo per forse sviluppare un'altra idea di come dire di dare un altro sviluppo a gossa dell'interiore. Te di un sape fa, ma di un sape fa, che ce la sape lo fa, giustamente, e che, bon, gli è bene che parecchi l'hanno più vista fa, perché che sono affari sono smarriti, si può dire, più di 50 anni fa, che forse in certi luoghi, come ne ho beneficiato io con i miei, beh, le muovate sino nell'annata 70.
5: L'ultima era...
8: L'ultima fatta, perché che gli era di Rio di farla, poi non va altrimenti. Tanto c'era tanti battiti che sbarcano tutti gli anni, per appena un sacco di verina, non ce le ha fatte. Ma, nel frattempo, aiuta la chance di partecipare a una tribiera... che gli era simula a quelle di sempre e poi è stata una divisa scema e 95-96 abbiamo fatto che con Moavo, con fratello, con le pochi parenti e dopo voilà, gli è restato in capo voilà, sono mica così vecchio, non ho che 67 anni e boh, mio fratello ne aveva 75 e c'è restato, lo sappiamo voilà.
5: E no, oggi
8: senza fa... pretensione lo sappiamo dopo, ce ne che ne sapranno forse più di più voilà.
5: Oggi pensiamo a un uomo in particolare. Quello che...
8: Mi ha detto un nome.
5: È Angelo Giovanni.
8: Beh, guarda, con il ragazzo nuovo.
5: Un nome.
8: E... Come la vi pare?
5: È di un uomo che ha lavorato di occupazione.
8: Lavorato di occupazione perché che ne ha la sua famiglia, con i suoi fratelli, con i suoi uomini, con i suoi zii, con i suoi cugini carnali, gli era di Rio, gli fa qui, perché non si può mica fare altrimenti. Se uno vuole mangiare un pezzo di pane tutti i giorni, beh, ce li ha fatto così. E faccio che forse ci aveva... mica la passione, ma una certa idea di obbligazione di fare, di mantenere, di continuare a lavorare, perché o allora lavorare nel suo cervello aveva assai, senza ricchezza per tutto ognuno. E a questo parte, beh, i viuri che non siamo, fermo qui. Ah, c'è questa volontà che ci ha portato con Gian-Nicola Antonio di voler provare a far capire che beh, non resta sempre i belli momenti, non resta sempre un certo saper fare a parte e che ce l'ho mica scordato e che può dare una generazione nuova. E qui, per esempio, c'è un nipote francese, c'è un viola Jean-Laurent che so qui e può dare d'altri giovani che so qui per. E poi forse un giorno fa che di un'altra maniera, ma in tutti i casi di va bene che nei paesi d'altitudine dei piani di Usaninchi che sono conosciuti questi piani di Usaninchi per essere stati un granaglio per trovare il suo nome di Agorsica e per e tutti i grani al di là noi che siamo mesi per il vinco e mi spiace ma non trovo la stessa andatura che noi Usani e mi sempre mantenuto a fare che si può continuare a fare a condizione da adattarsi alle generazioni oggi, ai materiali oggi, ma penso che qui c'è parecchie pianure che si possono sfruttare a condizione una, di avere volontà, due, di essere appena appassionati e tre, di mica sempre contare solo i sogni per campare e di metterci cosa sapere fare e la sua maniera di far parte tutto qui e tanto vedrete che tutto ognuno potrà continuare a svilupparsi in giro a tutto qui. E fa scordare che a Gorsa dell'interiore non so mica che paese che ci si gola di stadina perché che ci faccia appena più fresco e che in stesso tempo on fa la fête du village. È un viaggio che parte tu quelle di non so quanto annate secoli in Darido con materiali che abbiamo impiegato sino nell'annata 60-70 che sono materiali che si sopravano sempre già di, 2000 anni quando è nato Gesù Cristo e che sino nell'annata 60 le impiegavamo sempre per i primi dell'annata 70 e che bon, un materiale ha largamente evoluato e che uomo se ne può servire in un'altra maniera con certi mesi ma si può fare sempre si può fare sempre voilà, si può tutto deve avere una certa volontà di bruala di va bene sicuro sono straziere bene sicuro quando si tripa insieme a un piano sole bene sicuro quando lo si goie quando lo si sega quando si faccia in manile beh si sua si sta in bandi si viaggia in trabaia a baia si incula la nostra bella perché siamo suati, siamo un pieno sole, siamo gotte del sole, ma ci sarà sicuramente in mesi che se con la nostra politica di sviluppo generale di agosto e dell'interiore vogliamo fare, poi mi fa bene che si può fare meglio che tanto, strasiando in bene, è tutto praticando una cultura di sviluppo dell'interiore. Se non tracci di là e voi, mettendolo in socchicciole per poterla accoppiare, per attaccare a fa a Tribiera. E io con Jean-François Samarchil dico, no, ma c'è mica Jean-François Samarchil, allora ci mettiamo e dopo le manco più qui e poi le ma mettono in tallaglia. Ma sapete, c'è un segreto, dice che in tallaglia una volta che Adride è tribiata, dico Adride è tribiata, è quasi un caso che sta male perché è assai tribiato ieri, dopo c'è lo vento. E ce l'ha mica lupato l'uento, perché se non lo lupiamo, dopo ce la soffia tutti insieme. E per spagliare, per spulare, yeah. E poi ammassare.
5: Ma a spulire, bene, a mezz'ora, a due ore, a chi ore è?
8: E bene, quando ci sei un momento.
5: Ma aspettiamo un momento preciso?
8: Secondo i lugari, secondo come gli, l'aria come le sono sposte, sono bene. Allora. Secondo il tempo, dire, no, sono bene quando è un vento uno. Mica tutti i venti, perché c'è, un'aglio, c'è un'entrata e una sortita dentro un aglio. C'è un'entrata e una sortita, mica tutti i venti sono buoni. Autrement dit, en français, on prend pas tous les vents. Voilà, allez,
5: questo è facile. Ce l'aspetta.
8: Io, per esempio, stamattina qui a Washington, sono appena in chiesa perché è venuto. È venuto appena i venti, che era quanto uno. Ma bon, ci è potuto aspettare che anche un giorno, ma dopo, a sapere se avremmo tanto lo stesso vento che c'è da
5: vedere.
8: Avanti si passava una decina, aspetta il vento, e a dormire sotto all'aglia, non all'aglia. O sotto l'imbaccio a Mirese perché c'era manco un arbre che metteva fresco, aspetta un vento.
5: Stanotte, Jean-Nicolas,
8: ha dormito qui. Poi magari era per parare l'animale che poi veniva a mangiarsi e a baio o rano.
5: Si sa mai.
8: E geniali, e vacche. E i gerbi, qui ci sono i gerbi. A due anni che è stato fatto qui, vedi che è bella arte, gli pei gerbi.
5: Tutto il gioso è stato fatto a due metri.
8: Quasi due metri, perché i gerbi sono arte, no? Ascolta che le capre. E con vero, sono belli i gerbi,
5: sono magnifici. Ma mangiano,
8: si genera una
5: problematica.
8: Le da manco appena fastidio di mettersi in bocca un rano.
5: Posso venire con te?
8: Ah, non lo so.
5: Se mi mette accanto.
8: A te. Oh.

0: RIB, à réécouter en podcast sur l'application ICI RCFM.
1: En tournant inlassablement dans l'Adia, les bœufs écrasent les épis et en libèrent les grains grâce aux tribios qu'ils tractent grâce au San Martino. On attend qu'un vent régulier se lève, puis on lancera en l'air le mélange obtenu après le passage des bœufs grâce aux pales moulées. Le grain, plus lourd, retombera sur l'Adia, tandis que la paille et les enveloppes légères seront emportées plus loin. Le blé sera ensuite tamisé pour retirer les dernières impuretés, puis soigneusement séché au soleil. C'est un moment extraordinaire pour ceux qui découvrent ces gestes oubliés et une grande émotion aussi pour ceux qui avaient déjà assisté, il y a fort longtemps, à la tribiera dans le Giunsani, comme San Tomasiani.
2: Non credo ai miracoli. E uno veramente si è visto uglie, si è visto non solo uglie, si è visto tutto il tempo dell'impresa mossa da Gian Nicola Antoniotti quando ha avuto l'idea di ribigliare sul terreno e di poneci. E dunque, sto rano tanto ramado dai nostri vecchi, tanto ramado che con qui ci campano le famiglie e sul lavoro veramente allungando da ottobre fino a luglio e poi il resto occupava un mondo di una maniera non solo faticosa ma di una maniera di spartire e ognuno portava a mano a vicino, a un parente e così con le parate fatte si passavano se stonde che oggi non si può mai coprire le stonde di adde a cultura corsa a parlata corsa e all'anima corsa c'è Areia che si è vista c'è la chiamata che ha avuto la sua risposta e anche giunto San Martino a fa di vici
1: un momento che fa spera e che fa gebro.
2: La speranza è quella che vale, perché senza ella, visto la situazione, visto la maniera che la gioventù piglia senso da ciò che noi portiamo noi alla nascita antica, ci accorgiamo che certuni non hanno mica premura di continuare nel suo solco. E pensano che ognuno è libero. E lui è di portare un suo pensamento personale. È un affare che si può trattare in logica, non mica la nostra. È la religione importante, la religione antica, soprattutto quella che veniva prima di la religione cattolica. E dunque questa religione qui che è sempre apparente e che si vede nell'aglie per un detto quando i vecchi si segnavano prima di rendere nell'aglia mettevano San Martino innanti a massa e poi certi avevano, sapevano segnare e segnavano le formicole perché che formicole non giungessero mica a mangiare urano e qui sono cose che non si vogliono più bere perché la trasmissione di segni così non si faceva più disgraziatamente.
1: Voi conoscete una canzone che viene da lontano per parlare di questo momento di Ribiera?
2: Conosco una passata di un canto di Ribiera cantato un pioggiola e come ha avuto sonore su viaggio di Bone Urano, di Laura di Goye Urano e di Ribia dunque gli unteso i canti a Ribiera con dei lumi giravano e così e dice così o Ribiade o Ribiade che le giungano le vade che le giungano i studi che le partino spugliate
1: Après la spalière et la spoulière, le grain sera mis en sac et conservé au sec avant d'être porté au moulin pour devenir farine. Transmission des gestes venus de temps anciens, renaissance du blé, cette journée est porteuse d'espérance pour ceux qui s'engagent pour l'avenir, comme Jean-Nicolas Antoniotti.
3: Francamente, c'est une émotion d'abord hier, ça, il m'a capito. Diver et Ribia, così, pensava mai hier. Donc bon, sono contento. Poi soprattutto, hier, il y a Bicazo, hier. C'est tout le monde, bon. niente magnifica, non sapevo io Jean-François, avere tutti i petralbini, perché qui sono degli, devo usare le mani e tutto, sai, sono quelli che mi ringraziano, allora che io, sono comunque mi ringraziali, bon, e c'è Etienne, anche da Junge, e c'è una donna perché forse dai miei uomini, e perché c'è Etienne, hai capito, un tipo, bon. E poi ce qui è straordinario di Etienne Tegui è la sua umilità, bon, hai capito che sapevo, so che è maestro di Tribiera, hein? Mica nulla, hein?
1: Imparato da
3: Angelo
1: Giovanni.
3: Da Angelo Giovanni. E guarda.
1: E ci sono i violi, ci sono i
3: violi. Ci sono i violi, i body, veri. Voilà, veri. È qualcosa di incredibile. Hein? E io pensavo, veri, non pensavo mai di avere questo. E soprattutto, ce che è incredibile, l'ho mai visto, veramente. L'ho visto a Roma, non mi ricordo mica, era più giù.
1: Sidelo.
3: Un altro tipo Sidelo. E non ho mai inteso parlare. E cos'è un tribù? A chi serve? Ho capito, serve a mangiare, hein? A sciappare, a spiccare a ela, e più abbaia è sciappata, più è leggera, più sorte dell'aria, capito? Voilà, donc, e un tribù, infatti, non serve che a fare, hein? Manetti, hein? Manetti e rimanetti a baia, a oltre, vero? E così, infatti, o rang vi spiega, e magente, e a bedra di importante, a qualità di un tribù importante.
1: E c'è tutta la simbolica di Adribiera.
3: Bah, Asimo, ou d'ondolo, hein, un gir, hein, comme un huit. Hein. Bon, ce qui est extraordinaire, on ouvre à ce jour là. Non, on t'a la dalle.
1: Et ce qui est
3: et ce qui est odieux.
1: Perché la vita continua. Ah,
3: c'est ce que m'a dit Jacques Ouradello. Hein, il dit, tu sais, plutôt que tu en as plein en casa à Diagoula, Fabien ou Adribiera, et comme si mi buon à Oucha. È mica straordinaria questa, eh?
1: Di assai vorte, di un momento di emozione per te, per lei e per niente qui.
3: Voilà, perché bon, niente qui sono qui, sono stati bidati perché hanno veramente una passione per partecipare. E io, so che tu vado, bon, c'è la tradizione, c'è tutto, ma c'è anche la volontà di mettere in te progetti di innovazione. Penso che di qui si può sortire veramente, se tu vuoi, progetti per domani. E ce qui est important, c'est que j'ai enseigné des idées. Parce qu'il a dû acheter des idées, et il a dû faire tout parce qu'il a dû acheter des idées. Mais moi, en coup, ce qui est important, c'est que Pedral va s'apporter à Douzabéfa, Bali au Ribi, et à Douga qui s'y a comme Jean-René, hein, qui a Bindi Jinkwani. Il restait au mime, hein, 60 ans. Hein, et 60 ans, en coup, qui s'y a comme Jean-René, qui a donné ses dribières, qui a donné ses sous-minières, et c'ha dai se ricchezze e soprattutto tutto spartire, voilà. E questa è sicura un bali gawa. L'affare è ripartito. Infatti, c'era un genere, hein? Pensiamo che uvo era spento, ma non ti soffia parlando, proprio ribie, perché in fatto è un bisogno per niente, per niente, perché hanno bisogno di ritrovare la sua cultura e da dove li vengono. E un simbolo di ribie è qualcosa di incredibile.

0: L'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
1: Et il y a du remis de l'âge. Tenez compte, un moment, vous êtes au bout, pas protéger à Baïa, un moment, on a un chamaï gabido, et aïe à moi, à Baïa Zoto, on l'est tout dit, un peu, d'homme, en quoi 50. Aïe, on l'est tout berdoui.
2: Au plus grand délai du monde.
1: Ce qu'il y a, à du remis du plus grand délai du monde, on va gérer des jimèdres longues, et surtout, au centre de l'âge, en cougélo, et acheter les. Et au monté bas, on fait, on fait, alors, et c'est mon ami Vincent, qui me dit Vincent, je sais que, ou à faire, à compter à Béja.
2: Mais alors, tu as dormi de lui, parce que tu as eu Gervi, tu as eu Gignali.
1: Voilà, parce que bon, tu as pas pour déjà rigoler, parce que tu as eu Gignali, tu as eu Gervi, et il y a quelque chose qui peut, c'est tout beau, d'annihiler tout. Donc, ça, il y a un signal à ramener la zante dans ton kilomètre. Donc,
2: à NASA.
1: La NASA, on est ben en guille, et il va on je tire pis, moi, on ne trouve plus nous, là. Donc, il y a un moment qu'il y a d'adormir guille, parce que, bon, il y a un moment et à mon passant dans la zirade, bon, si vous êtes tranquille, parce que, dormez de vous, mais à mon dé, ouac, qu'est-ce qu'il y a, bon, qu'est-ce qu'il y a dans son périgou. Chignaï, Cervino, allez, Cervi, soyez bédio. Oye, qu'on a dû nous intéresser au budget, on est enseignant et qui ne parle, on s'en met au normal, il va tout. La chance est d'être quand nous gestons, quand nous avons fait, ma préjudice. Mika, qu'elle a nous en parade, on est libre. Et qu'est-ce qui fait la différence? D'ailleurs, quelqu'un qui a comme Saverio, est stade. Baptisato da Osorabo, maestro di De Biera. Un maestro di De Biera di un titolo straordinario, ma è che è lui da l'ordine, è lui che da misura, è lui che ta da spica e da portare a nella. Da zuminera, sina se tu vuoi, a ragulta. Donc, è quello che garantisce, se tu vuoi, di ammandare a tutto il mondo, capisci? E questa è di, se tu vuoi, in de tutti i maestri, maestri Murai, maestri di De Biera era. La società tradizionale era qualcosa di. Era un titolo. Subito. E è lui là. E il ritrovato in 2026, una persona di questo livello qui pare un miracolo. E ciò che è un coppio miracoloso è chi sa vero? Di un formatore, ha una dimensione scientifica e ha questo saper fare paesano. E qui deve qualcosa di assai raro. E chi per giorni, domani, e in scuola di ingegnere e tutto, c'è qualcosa che può trasmettere un saper fare e chi sarà adubrato in delle innovazioni che saranno fatte nella tua vita.
2: Dare di tutto questo, c'è tutto il lavoro di noi, di lei a cui l'università, ciò che ti hai portato.
1: Ben, teso, e qui c'è la scuola che è rappresentata, il progetto domani ad essere un progetto piloto per i giovani, che è una main aiguille per imparare e per impararci a meglio lavorare. Ma va analizzare di edere, come lo gioco a soi, quando lo gioco a soi, ma va una ricerca in terrane, per avere, per esempio, se tu vuoi rane le più adattate, perché attenzione,
2: Senza acqua,
1: c'è un affare che è importante. Quando li lavoriamo 80 anni fa, non abbiamo mica gli stessi climi. Siamo a 850 metri, ma ancora a 850 metri è modificazione. Dunque, l'ingegneria sviluppata infine in corti. Da gente che sono nel territorio e che sono impegnati nel territorio, che da Bobo è giusto appunto, dà una dimensione interessante economica e di prospettiva anche di innovazione nel questo progetto. C'è un paradosso che un progetto come, per esempio, un progetto come a Bietra è stato un'innovazione maggiore. Fa di avere in corso un amico un prodotto tradizionale, è diventato un prodotto tradizionale. E perché è partito? Perché si è impegnato, è tutto di un saper fare che era varie in Gastagno. Ma Dominique, Hermès, ayant droit de Ouran, avait mis Ouran, ma demande est chez Paretti à faire, enfin, pour que cette expérience a dit bon, en cours à famille à Wagner, qui fait un pan en cours à nos antiques, à Mans, et qui ne fait un produit de la Gualida, et c'est sûr. Bon, tout au gagne, un mouvement général, qui est où sont convaincu qui, à part d'éradiquer et diriger la tradition, ci vuole mua veramente una vene non non non ci mica ci siamo fatti spiegare pendente 200 anni che eravamo un meron e anche in una da cabina mula e che tutto era meglio astro ma fra tempo tutto il mondo va in aiguille siamo in aiguille
2: il tempo di valorizzare uno cosa aveva
1: fatto e di vendere